0: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: The summer is magic, l'energia dell'estate su Disco Radio.

Disco Radio. I love this station.

0: sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
1: 10, 100, 1000 mani che si alzano, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Vabbè, c'è bisogno di un
3: Sai
0: applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?
2: Disco Radio.

0: la notte le hit più ritmate della città senza interruzioni. Disco
1: Radio. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
7: All I do is win. All I do is win. Yeah, the beat of the city. Yeah.
8: Disco Radio, the beat of the city.

0: più ritmate dal 90 ad oggi. Summer is here.
1: E allora anche oggi vi riporto negli anni 90. Torna puntuale su Disco Radio il Rhythmic History Extended Version. Abbiamo 60 minuti a nostra disposizione per riaccendere questa macchina del tempo, nella quale non solo viaggeremo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessio Aloisi. Tra poco avremo Kim Lucas con Let It Be The Night, una delle nostre chicche targate Orange Blue con If You Wanna Be My Only. Ma subito dal 97 c'è Gala, Come Into My Life.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: ascoltata fino all'ultima nota. Lei era Kim Lucas, Let It Be The Night. Inizia così il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo vi riporto nel 94 con Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Rhythmic History. Disco
0: Radio. Breakdown. Non dimenticate che ci sono tanti modi per ascoltare Disco Radio, per esempio siamo in TV. Avete mai provato ad andare al canale 8858 di Sky? Ecco, ci trovate anche lì. Oppure sul vostro smart speaker basta dire "Ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio", poi come sempre vi ricordo, scaricate la nostra app sul vostro smartphone. Sono Alessia Loisi, vi porto a viaggiare negli anni 90, nei primi del 2000, tra un attimo salta dei King Africa, i Daft Punk con Around the World e Fargetta con Midnight. Ci sarà spazio anche per i DB Loved con Sweet Harmony, prima c'è Dreams dal 94.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: chi c'era negli anni 90 si ricorderà sicuramente che questa venne usata in TV per i promo di Melrose Place. Parlavamo ovviamente di serie TV. Vivi Love con Sweet Harmony dal 93. Se state qui tra un attimo, vi riporto nel 94 con Corona.
1: Rhythmic History.
2: Promo.
3: Welcome to the party.
4: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: Ogni sera mi trovate qui, già a partire dalle 19, ma è alle 21 che scatta la festa, il disco Radio Party, la prima ora, quella che state ascoltando, la dedichiamo a tutte quelle che ci hanno fatto ballare, cantare, sognare negli anni 90 e nei primi del 2000. Ma come sempre, fatemi dare anche il buongiorno a quelli che si sono appena svegliati, perché ci potete riascoltare in replica prima dei belli svegli, tra le 5 e le 6. Con voi ci sono io, Alessio Ruisi, tra un attimo La Pastiglia del Fuego con Moratto, Dani J ed Ellen del Gioco dell'Amore, e poi Underworld con Bar Sleepy, prima corona, The Rhythm of the Night.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio. This is the-

0: Ma le do costo non è stato. Ne va un mistero ombra che su marti proca parte noi su fale. E noi su fale.
1: Secco!

0: Ma pensate come corre il tempo, anche merito degli Underwear con Born Sleepy. Ultimi minuti per ascoltare Dance Storica su Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessia Ruisi. Tra un attimo California Dreaming, subito Play the Live.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: visto che ultimamente non sono riuscito ad andare in Sicilia, beh, Francesco Zappalacci ha portato proprio lì, nella sua Palermo. We gotta do it, a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Ci risentiamo domani alle 19 in replica alle 5 del mattino.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie feet.
4: E allora siamo pronti a cominciare l'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli, quello di venerdì che chiude una settimana, forse la prima di lavoro per tanti di voi, forse già la seconda, forse non vi siete fermati mai e magari le vacanze sono ancora lì, pronte per essere fatte. Abbiamo già scelto una bella novità per cominciare, che dite? La suoniamo subito? È quella delle 6 in punto.
2: Disco Radio.
4: E allora,
5: lavoratori,
4: ci siete anche oggi, tra l'altro giornata quella delle canzoni che vi danno la giusta carica e la giusta energia. Di venerdì succede sempre, per cui nuova stagione anche per oggi, riusciremo ad accontentare qualcuno di voi, per cui ripartiamo subito, anzi partiamo subito immediatamente da una delle nostre novità. Abbiamo scelto il nuovo di Kamrad, si chiama Love Sober.
1: Novità, novità, novità.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia!

0: Si chiama Love Sober, il disco ovviamente era quello nuovo di Kamrad che abbiamo ascoltato su Disco Radio come novità delle 6, appuntamento che è già ufficialmente cominciato, quello con i quasi belli svegli, detti anche QBS.
1: Lavoratori!
0: So che ci siete, ci sono molti messaggi da leggere, alcuni altri da ascoltare, ma partiamo da questo. Pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, buongiorno QBS, sono Tano di Moncalvo, sveglia Luna, direzione Ligure per consegnare. In questo momento mi trovo a Porta Comaro, siamo 19 gradi.
0: Ok.
2: È arrivato il weekend. Ciao Fabri, lavoratori!
0: Ti adoro.
1: Lavoratori!
0: Grazie anche a Tano. Lavoratori QBS, buon venerdì, puntual, spira, vento teso dai Lecchesi Monti, così che in ciel serene, terzo, ancor più lucente e bella, brilla Venere, stella che a tutti la via illuminerà, verso la prosperità. Thomas da Lecco, pensionato affezionato, grazie Thomas, saluti ovviamente a tutti gli autotrasportatori che van mandati perché ce li raccomanda il nostro Jimmy il Tulipano. Grazie Jimmy. E poi pronto?
3: Buongiorno capitano, Andrea da Milano.
0: Ciao Andrea.
3: Com'è che diceva quello lì? Let's come together.
0: Yes.
3: Right now. Senti, volevo salutare tutti voi, i miei colleghi di Silla, Primaticcio, Muggiano, tutti bravi, tutti grandi. Senza di noi Milano sarebbe un'altra città.
0: Sarebbe più sporca,
3: Comunque, lavoratori!
0: Ma grazie.
1: Lavoratori!
0: Grazie Andrea da Milano, poi pronto!
4: Buongiorno QBS! Buongiorno Fabrizio! Tito Pinerolo! È venerdì!
0: Sì.
4: Anche se lavoriamo questa domenica! Finalmente è venerdì! Dai andiamo! Lavoratori!
0: Non con poca fantasia, tra l'altro, pronto!
5: Buongiorno Fabri, Daniele Pascali.
0: Eccolo.
5: Allora, stamattina si va in quelli di Milano in via Santa Radegonda. Dai che è venerdì! Dai, giù dalle brande! Lavoratori! Ciao bagai!
1: Lavoratori!
0: Grazie mille Daniele. Poi c'è buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco D'Alanzo che ha ricevuto la Disco Radio Bag nel frattempo. Vi chiedo se potete far sentire la mia canzone. Ma certo che possiamo farlo. Questo è il giorno giusto, d'altra parte.

appunto di questo disco che abbiamo sentito anche solamente un pezzettino. A proposito, invece, per continuare, vorremmo svegliarvi stamattina con questa che in realtà ci ha fatto la colonna sonora per tante estati, a partire da quella del 1999, e da lì che arriva il disco di Shaft. Si chiamava Mucho Mambo Sway.

0: su Disco Radio all'interno dell'appuntamento con i QBS, quasi belli svegli, ma buongiorno lavoratori, dai che è venerdì, pronto?
1: Quasi bellissimi svegli, buongiorno e buongiorno a te grandissimo Fabrizio. Stamattina mi sono svegliato con due richieste, la prima
0: sì?
1: Perché mi piacerebbe tanto sentire un mio pezzo,
0: certo.
1: Boys, e la seconda è, ma quando arrivano le notizie di Gaias?
0: Alle 6:30 più o meno, pronto?
2: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco. Oggi è venerdì,
0: sì?
2: Non come ieri che ho fatto confusione.
0: Vero.
2: Ma ripeto oggi la richiesta di Sabrina Salerno con Boys. E buon venerdì a tutti, lavoratori.
0: Ma tra l'altro, visto che è una doppia richiesta, perché no, eh? Boys.

0: Ma il disco ovviamente era quello di Sabrina Salerno, Boys, Boys, Boys, dagli anni 80. Adesso dovrei recuperare anche la data, ma secondo me siamo un po' lì a metà, verso l'86-87, potrebbe essere. Pronto?
1: Buongiorno,
0: buongiorno
1: Fabri, sono Tony Acisello.
0: Ciao Tony.
1: Oggi è venerdì,
0: sì?
1: 4 settembre,
0: yes.
1: Ore 5.34, ci sono 4 gradi.
0: Sì?
1: Ti volevo chiedere, visto che oggi è venerdì, se potevi mettere per qualche minuto Mocca DJ Live, on stage. E per concludere vorrei augurare a tutti un buon fine settimana.
0: Grazie.
1: Lavoratori.
0: Ah, ci stai nel finale.
1: Lavoratori.
0: Un bel lavoratori. Pesante questa, Giusto un pezzettino?

0: Tamarristori, ragazzi. E allora vi svegliamo così con la carica e l'energia delle canzoni che ci state segnalando al 393 800 3000.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram

0: e anche social.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum?
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre!
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
5: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
6: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
7: Ma chi è? Ma chi è?
8: Ma chi è? Cosa? Ma cosa?
7: Pazzo,
8: ma non capisco.
7: Pazzo di Disco Radio, Patrizio, QPS Laboratori, e sì? Questa è la canzone che ci sveglia stamattina.
8: Qual è? Ah certo.
7: Ciao
8: certo.
7: Lavoratori, ciao Fabio, carica ragazza, andiamo, dai, la la la la la la la la
8: sì,
7: la la la la la la la lavoratori.
8: Ma certo, ci sta un bel lavoratori, ma soprattutto ci sta uno dei nostri ottantisti. Torniamo indietro fino all'85 per sentire Radiorama.

0: Il disco di Yuji Le Oltranate che si chiama Moving to the Sun sul Disco Radio. Finalmente venerdì, adesso 4 giorni di riposo qui a Vicenza, festa della Madonna, 8 settembre. Rientro mercoledì, buon weekend a tutti. QBS, c'è la Daniela da Montebello Vicentino, lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Ma grazie, 4 giorni di riposo, ragazzi, ma che bel ponte questo! Pronto?
2: Buongiorno Fabrizio, giù dalle brande che è venerdì.
0: Buongiorno!
2: Belli carichi e pimpanti! SOS, volevo salutare gli amori della mia vita, i miei due nipoti Leonardo e Marianna, giù dalle brande!
0: Aggiungerei un bel lavoratori, ma chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno QBS, buongiorno dottor Sironi, buongiorno Disco Radio.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Si riparte con una nuova giornata, prestissimo, dopo aver fatto notte brava a Torino, a 50 anni, non è più fattibile la cosa, con 2 ore e mezza di sonno, quindi.

0: da evitare,
1: sì,
0: evitare.
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque dai, forza e coraggio, si riparte, una nuova giornata, si va a prendere il collega e si comincia questa nuova giornata di lavoro scalda, perché hanno già previsto botte di caldo incredibile, però
1: sì, vero, fino
0: siamo fiduciosi, rimaniamo sempre fiduciosi. Una buona giornata a tutti e mi raccomando, lavoratori,
1: lavoratori. Grazie, grazie mille, salvo Marco da Gerenzano, buon venerdì e buon weekend a tutti, in particolare a te capitano, grazie alla squadra al completo con Omar Fantini eccetera eccetera, c'è Marco in redazione ovviamente, infine a Francescone e Federico un caffè anche per la redazione che al venerdì sembra essere sempre più buono, è vero, perché preannuncia l'arrivo del weekend. Lavoratori,
2: lavoratori,
1: chi c'è? Pronto?
3: Buongiorno capitano, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Disco Radio, buongiorno, Giovanni il camionaro dalla città di Novara.
1: Ciao Giovanni!
3: Un buon fine settimana a tutti e un buon weekend! Buona giornata! Ciao!
1: Lavoratori!
2: Lavoratori!
1: Ciao Fabri, oggi ci svegliamo con Black Legend e You See the Trouble with Me! Ma certo! Grazie Roby! Roby da Lodi! You see the

0: Beh, buongiorno lavoratori, sveglio dalle 5, dai che è venerdì, buon lavoro a tutti, c'è anche Valerio da Cesano Boscone.
1: Lavoratori!
0: Ma così, ma una dopo l'altra, ma senza nessun genere di preavviso? Abbiamo pensato di svegliarvi anche con una canzone dal 2001, c'è Ritmo!

sentirne la tua voce.

0: Alexandra Stan. La canzone invece era We Are Free. Buongiorno, buongiorno anche al dottor Gaias che ci raggiunge dalla redazione, carico di notizie anche questa mattina.
1: Un sacco e una sporta. Okay. Come si dice da queste parti.
0: Buongiorno. Un sacco di iuta. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, ci sono messaggi da sentire, richieste musicali a non finire, non riusciremo mai a raccontarvi tutti. Peraltro oggi, surprise, già vi avevo detto che ci sarebbe stato qualche diciamo novità all'interno del venerdì e di questa prima ora del nostro appuntamento, perché in un gemellaggio che continua con botta e risposta tra i belli svegli e il nostro Fabio Marelli, beh, mentre da lui arriva il nostro Tamarristori, da noi arriva il DJ Panozzo, ovviamente, che sentiremo tra poco.
1: È una specie di furto.
0: È una specie di furto, esattamente, esattamente. Tra l'altro non so quanto il Marellone sia aggiornato su questa cosa.
1: Secondo me non ne sa nulla.
0: Forse lo scopre oggi. No, gliel'avevamo anticipato ma tempo fa e ora vediamo se...
1: Se ne sarà dimenticato e adesso può essere, sarà da sopportarlo,
0: gli mando un messaggio, gli mando un messaggio, dai. Allora, sentiamo chi c'è intanto. Pronto? Pronto? C'è nessuno stamattina? Pronto, pronto? Vediamo un po'. Sento un sottofondo. Pronto? Pronto?
2: Lavoratori,
0: ah, eccoci.
2: Carlo da Nerviano e famiglia, buongiorno.
0: Ma buongiorno.
2: Siamo pronti, svegli dalle 5, ah, lavoratori.
0: Sì? Ma per fare cosa dalle 5? Sarete in partenza probabilmente, almeno per il weekend.
3: Lavoratori.
0: Nel frattempo ho anche sentito un lavoratori, per cui lo ufficializziamo e diamo immediatamente la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie.
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Eccole qua le novità dall'Italia e dal mondo con la nostra redazione.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata. Chiuse le indagini del filone principale, va verso il processo per omicidio volontario premeditato Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate a Milano, che nel gennaio scorso ha ucciso con un colpo di pistola un 28enne Abderrahim Mansouri nel bosco di Rogoredo. Torino, il caso della 13enne abusata in un mini market, insulti e minacce social alla GIP che non ha convalidato il fermo in carcere dell'accusato, un 42enne di origini bengalesi. Gruppo FS, Italo Trenord e T-Per si fermano per un nuovo sciopero dei treni dalle 21 e 18 del lunedì 7 alle 21 di martedì 8 settembre. Il calcio prende il via questa sera con Genoa-Como, la seconda di campionato di Serie A, e poi c'è la Formula 1, domenica si corre il Gran Premio di Monza. Il governo Meloni da oggi è il più longevo della storia della Repubblica e batte il record del Berlusconi 2, che raggiunse il traguardo di 1412 giorni di vita. Una buona notizia che arriva dal Nepal: due operai estratti vivi erano intrappolati in una galleria dal 26 di agosto. Ci risentiamo tra un'ora.
4: Che fate tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19? Avete appuntamento con me, sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Ma buongiorno allora a tutti QBS, buongiorno Fabri, dai che venerdì è per me l'ultimo giorno di lavoro, poi 3 settimane di ferie, il 12 settembre dopo 25 anni di convivenza mi sposo con la mia compagna, auguro a tutti una buona giornata, Roberto dall'Urago Marinone, lavoratori.
3: Lavoratori!
0: Allora è il momento questo, inauguriamo ufficialmente un nuovo momento all'interno, eccolo qua, del nostro appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Con gli anni 80, il DJ Panozzo che è già pronto a suonarne un po', le sentiamo tutte una dopo l'altra. Eccole!
7: L'estate sta finendo.
0: Eh già, è proprio così.
8: Panozzo, play this song.

0: Instant History Mix, il DJ Panozzo nella mattina dei QBS quasi belli svegli.
1: Lavoratori!
0: È che andiamo tutti in lavanderia con questa, eh? E pensi a Nick Cayman e immediatamente siamo tutti in mutande. Così, no?

piaciuto? La mettiamo ai voti? Lo rifacciamo anche il prossimo venerdì? Dai che potrebbe essere una buona idea questa, un bel mixato anni 80 con il nostro DJ Panozzo che abbiamo rubato al dottor Marelli, e ripartiamo con Alice DJ.

0: Il disco di Felicia che abbiamo appena ascoltato su Disco Radio nell'appuntamento con i quasi belli svegli di questa mattina.
1: Lavoratori!
0: E allora c'è un bel lavoratori per tutti, grazie intanto a chi ci ha raggiunto, ma che bello, i vostri messaggi sono veramente abbondanti stamattina. C'è anche la citazione latina del nostro Massimiliano da Bregazzo Configliaro, che rispetto all'appuntamento con Link abbiamo visto un po' più tardi, che diceva potius sero quam numquam, meglio tardi che mai, dice Olivio, e in effetti noi abbiamo fatto lo stesso. Un abbraccio a Massimiliano da Bregazzo Configliaro, grazie mille Massimiliano. Allora, sta per arrivare anche il nostro almanacchiere con un po' di dettagli rispetto alla giornata di oggi, ma ci sono anche i vostri messaggi, vediamo di recuperarne qualcuno, per esempio questo, pronto?
2: Buongiorno QBS, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Disco Radio, sì? Io sono Astro da Certosa di Pavia.
0: Ciao,
2: la
0: Astro.
2: Sveglia suona tutte le mattine alle 5 perché devo aprire il mio bar.
0: È giusto.
2: E Back in My Life è la suoneria del mio telefonino. Perché
0: vedi?
2: Non sono assolutamente succube degli anni 90. Buona
0: no,
2: giornata.
0: Figurati, ci mancherebbe.
1: Lavoratori.
0: Alice DJ, che abbiamo risentito in effetti dopo il DJ Panozzo con l'Ottantisto Remix. E poi vediamo chi c'è al 393-800-3000. Pronto? La moca, quella non manca mai, ragazzi. Manca mai.
3: Cubi! Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Cosa penseranno i miei vicini che urlo tutte le mattine? Buon venerdì. Inizia un weekend meraviglioso per il fuori GP di Monza.
0: Ah beh, certo.
3: Stasera si va a Lissone per sentire e ballare con Get Far Fargetta.
0: Sì.
3: E domenica sera via sonno con la musica degli anni 80.
0: Bella.
3: Altra seratona. Ora capitano ci dica quando sorge il sole e quando tramonta.
0: Guarda,
3: buon weekend.
0: Ma lo
3: lavoratori
0: subito.
1: Lavoratori.
0: Ma grazie intanto per questo lavoratori. E poi lo faccio subito aggiungendo che siamo arrivati al 247esimo giorno dell'anno, la 36esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6.40 di questa mattina e tramonterà alle 19.39, luna calante illuminata al 57,1%. E per tutti gli altri dettagli, beh, anche oggi non può mancare il nostro almanacchiere. Cioè?
4: Buongiorno. Venerdì 4 settembre 2026.
0: Sì.
4: Santa Rosalia.
0: Sì.
4: E ricordate, non dovete essere grandi per iniziare, ma dovete iniziare per essere grandi. Ciao.
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che chiude con le sue perle di saggezza questa settimana e che ritroveremo ovviamente a partire dalla nuova, da lunedì.
5: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E allora si avvicina il momento nel quale la squadra tornerà ad essere al completo. Come sempre tra le 7 e le 10 arrivano i belli svegli. C'è Omar Fantini, c'è Marco in redazione, ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi. Ma soprattutto c'è la nostra musica, anzi ne abbiamo già scelta un'altra. So che vi piacerà perché qui ragazzi parliamo di qualità assoluta. 2011 per Avicii e Levels.

0: c'è, meno male, meno male. Allora, tutto pronto per cominciare. E allora, signori, in diretta!
1: Da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Che succede?
0: Va ora in onda, belli svegli.
1: Ah, sì!
0: 5, 6, 7, 8. Buongiorno! Ah, oh, ragazzi,
1: venerdì!
0: Venerdì non solo, siamo già qui da un paio di settimane, ormai la stagione è ufficialmente iniziata e tutto ha ripreso.
1: Stiamo per andare in vacanza?
0: Eh?
1: Stiamo per andare in vacanza?
0: No, no, il prossimo mese di agosto.
2: Voi?
1: No, perché c'è qualcuno che parte dopo domani.
0: Chi è che parte? Ah, beh, chi? Certo, chi? Figurati.
2: Vorrei proprio sapere Reykjavik.
0: Attenzione, certo. Stamattina proprio si ha sul pezzo
1: tu
0: immediatamente.
1: Pensa dove va a donare il sangue questo domenica.
0: Fino a lì.
1: Oh, fino in Islanda.
0: Se ce n'è un bisogno, ce n'è un bisogno.
1: Che è vicino a Padova l'Islanda.
0: Ma ti sei organizzato, Marco?
2: No.
0: Le piante?
2: No, le bagna la mia ragazza.
1: Ma scusa, ma tu lo sai che la sua fidanzata fa la tour operator per l'Islanda, quindi
0: sì,
1: figurati,
0: cioè, quindi ciao,
1: c'ha le chiavi dell'isola.
2: Ieri sera ho bagnato Mino, il mio gelsomino.
0: E si chiama Mino?
1: Che fantasia, Marco.
2: No, però abbiamo una cinzia in casa,
0: E chi è?
1: La cinzia?
2: Che non è morgante, ma è la nostra piantina.
0: E che pianta è?
2: Una potos.
0: Una che?
2: Un potos.
0: Un potos? Oh mamma mia, forse era meglio che l'avreste
1: che
0: l'aveste
1: sopra. Tagliare i rami a un certo punto,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, fanno altre piante.
0: Certo, certo. No, ci piace questa cosa delle piante, perché a parte il fatto che
1: potos,
0: di ritorno dalle vacanze saranno tutte, come di lì, in fin di vita. Nel caso siate riusciti a rianimarle, vorremmo anche sapere che nome avete dato alle vostre piante, magari il più strano in assoluto. Alle 7:03 di questa mattina.
3: Disco.
0: Quindi siamo botanici, abbiamo il pollice verde stamattina.
1: È un rampicante il potos, è quello che gli mettono il tronco artificiale in mezzo e si arrampica con quelle foglie verdi e bianche.
0: Oh mamma mia, non lo conosco assolutamente.
1: Sì, sì,
0: l'unica cosa che si arrampica per me è l'edera. Cioè, proprio siamo...
1: No, no, ce ne sono altri.
0: Ah, quello lì ho capito.
1: Abbiamo descritto meglio di così, come facevo?
0: Niente, una foto avrebbe aiutato.
1: Una potos.
0: Una potos, esatto. Allora, i nomi più strani che avete dato alle vostre piante al 393-800-3000, mentre c'è...
3: Novità, novità, novità!
0: Beh, una delle nostre novità, ovviamente, la stiamo già suonando da qualche settimana e apre ufficialmente l'appuntamento con i QBS, sì, QBS, i belli svegli di stamattina, quelli li abbiamo già dimenticati quasi. Arriva The Bausa da suonare con Lose My

0: disco di De Bausa che si chiama Lose Myself, che tra l'altro era anche la nostra novità delle 7, così abbiamo iniziato ufficialmente l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, un po' in ritardo rispetto...
1: No, siamo i QBS, siamo i belli svegli.
0: Oh, ancora! Che miseria, mi devo un po' riassettare, eh.
1: Siamo Lilia e la denuncia, eh.
0: O resettare a seconda, forse vale la pena di fare entrambe le cose. Allora, evitando la denuncia, direi che possiamo sentire un po' dei vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto di raccontarci che nomi avete dato alle vostre piante, che è abbastanza classico, no? Si dà.
1: Sì,
0: ah, guarda che bello questo gelsomino, detto Mino, per esempio.
1: No, però hanno Cinzia Potos.
0: Hanno Cinzia Potos.
1: Che deve essere greca, giusto?
0: Potrebbe essere.
1: Cinzia Potos mi sembra
0: Ma la pianta è di origini mediterranee?
1: Le Potos, direi.
0: Boh, sai che danno sempre questi nomi latini?
1: Le Athos, Potos e Aramis, no? Erano...
0: Certo. Allora è francese. Sentiamo chi c'è, pronto.
2: Allora, io ho avuto svariate piante nell'arco della mia vita, sì. Ma ho il pollice nero, ma nero, ma più che nero, nerissimo direi.
1: Ma basta vedere, cioè.
2: Ogni pianta che mi hanno dato è morta, ma anche le piante di plastica muoiono a casa mia, cioè, è impressionante. Comunque l'ho chiamata Bartolomeo.
0: Bartolomeo.
2: È morta anche lei.
0: Vabbè, ma guarda che è un bel nome, Bartolomeo.
1: Bartolo addio.
0: Sì, forse sì, forse sì. No, pensavo al fatto che non serve solamente l'acqua, bisogna anche trovare la giusta posizione.
1: Sì, perché... però un po' di sole e l'acqua e l'hai fatta.
0: A volte è troppo, a volte è troppo. Per esempio, la mia edera sul balcone sta soffrendo tantissimo per via di questo caldo mortale e il balcone si scalda evidentemente più di quanto la pianta riesca a sopportare.
1: Ma la bagni abbastanza?
0: La bagno sì, però lì proprio siamo a livello di bruciature.
1: Perché di solito, l'edera mi sembra più difficile da far fuori in generale.
0: E che non ama proprio il sole pieno,
1: Ma come no? Cresce sulle case.
0: No, ma non ama il sole.
1: Sulle rocce.
0: Ma è sottobosco però, quella roba lì. Adesso non lo so se c'è un botanico all'ascolto, un giardiniere all'ascolto che può darci qualche indicazione, ma
1: o
0: la mia edera, ragazzi...
1: un figlio di un botanico.
0: Allora...
1: Ma cosa?
0: Ma
1: metti che non c'è il botanico, lui saprà qualcosa, no?
0: Sì, sicuramente.
1: Cioè, io sono un venditore di macchine agricole, qualcosa so.
0: Certo, giustamente, un po' per background, ovviamente. Allora, andiamo avanti con Sigala, c'è Sweet Lovin'.

0: Serie, segue Belli Svegli perché l'ascoltano 8.765.474 persone e forse di più.
1: Belli Svegli.

0: Il disco di Joel Corry si chiama Devotion. 7:15 del mattino di venerdì. Su Disco Radio ci sono i belli svegli. Vi abbiamo chiesto di mandarci una nota vocale o un messaggio di testo dove ci dite che nome, magari il più strano, che avete dato alle vostre piante di casa. E c'è qualcuno che ci scrive: beh ragazzi, io sono un pasticcere, nel mio laboratorio ho una pianta gigantesca. Sarà una millefoglie?
1: E allora... Malcolm
2: Galetti pianta.
0: Galetti che si autoscrive pianta la sapendo di avere, come dire, preso un po' il largo. Allora, sono andato a sistemare la mia macchina dal meccanico e avevo un sacco di piante officinali, ma questo è sempre lui.
1: No,
0: ma questo è l'altro. Questo
1: no,
0: è l'altro.
1: Neanche.
0: Questo è l'altro. Neanche?
1: Neanche.
0: Ah, ragazzi,
1: è
0: bene.
1: Come si chiamano? Un emulo.
0: È un emulo.
2: Molto penso bene. Sia Malcolm comunque.
0: Potrebbe
1: sì.
0: essere.
1: Allora, finale...
0: questa farà piacere a Omar. Da Atalantino, sì. La mia pianta l'ho chiamata Dea.
1: Bello, l'orchidea.
0: Massimo Dalmenno, che ha appunto un'orchidea. Poi vediamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno Disco Radio.
1: Buongiorno.
3: È semplicemente un oleandro che ho battezzato con il nome Petulandro. Grazie a un mio amico che me l'ha regalato, che è molto petulante.
0: Ah,
3: buona
0: ecco,
3: giornata, Veronica Dalegnano.
0: Grazie,
1: bello,
0: Veronica.
1: Petulandro,
0: non è male. Fai quasi fatica a ricordarlo, pronto?
1: L'oleandro mi fa villaggio.
4: Ciao Fabri, ciao Omar.
0: Scusami, non ho capito.
1: Mi fa villaggio in Sardegna l'oleandro.
0: Sì, è vero, fa tanto
1: sono
0: vacanza.
1: I viali con gli oleandri, questi fiori rosa o arancio,
0: che sono
1: bianchi.
0: Viola anche, se non sbaglio, sono velenosi tra l'altro.
1: No, viola non li ho mai visti. Rosa?
0: Sì.
1: Oppure arancio, bianchi?
0: Bianco, sì, anche, è vero. Beh, bello, bella pianta ornamentale tra l'altro. Sì, pronto.
4: Ciao Fabri, ciao Omar.
1: Buongiorno.
4: Allora, io ho una pianta, a casa mia e mia moglie abbiamo questa pianta qua che ci hanno regalato quando ci siamo sposati.
0: Sì.
4: Nel 2002.
0: Quella.
4: Odio. E io spero tutte le volte che vado in vacanza, quando torno, di trovarla secca, stecchita.
0: E invece
4: purtroppo è sempre lì, bella verde, certo, che ci aspetta e ci accoglie quando riapriamo la porta di casa.
0: Che
1: pianta è?
4: E io l'ho chiamata Highlander. Adesso non muore mai sta cavolo di pianta.
1: Potevi chiamarla Christopher.
0: Anche poteva essere.
1: Come si chiamava il personaggio di Christopher Lambert in Highlander?
0: Mamma mia. Difficile.
1: MacLeod.
2: Connor MacLeod.
0: Conrad?
1: No,
0: Connor. Però
1: comunque secondo me anche il doppiaggio lo dobbiamolo come MacLeod.
0: O MacLeod. Vabbè.
1: No. Erano gli anni 80, ragazzi, non sapevamo l'inglese.
0: Nemmeno adesso, se per quello. Però.
1: Però adesso c'è un po' più di controllo.
0: Comunque, io sono curioso di sapere che pianta è quella lì che non muore mai. Perché potrebbe essere invece un suggerimento per i nostri ascoltatori che hanno bisogno di tenere un po' di verde in casa senza che abbia bisogno di troppe cure, no? Intanto diteci che nome avete dato alle vostre piante al 393-800-3000.
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
6: Oh. Y'all ready for this?
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre. We are
11: gonna dance.
6: sabato 5 settembre. Lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
11: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere. Vieni in Ambù a gustare il fuori menù. L'estate sta finendo. Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo.
12: Ambù, mi piaci tu.
13: La modalità vacanza è terminata.
14: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero.

0: Orodoro.it.
1: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
4: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
5: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
6: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
5: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
7: Disco Radio.
8: Allora, intanto ci togliamo un dubbio, ragazzi, non so se sentite.
9: Sei Connor McCloud.
8: Ma anche lui lo dice McCloud. Quindi dovrebbe essere giusto.
10: Non sapevamo. Ah, potrebbe essere giusta la pronuncia. Non lo so, perché in scozzese magari un po' diverso, non lo so, però comunque me lo ricordavo che devo averlo pronunciato un po' di volte da ragazzino,
11: Connor McCloud.
10: Speranza, allora, di essere figo come Christopher Lambert.
8: Ragazzi, icona degli anni 80, direi.
10: Sì,
8: bellezza. Allora, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di segnalarci come hanno chiamato le loro piante, perché in tanti casi si dà un nome a quella pianta lì, sperando che sopravviva, sperando che viva di più. Intanto ci sentiamo i Brothers, che abbiamo scelto con 10, 100, 1000.
12: Cosa

0: 10-100.000 il disco dei Brothers su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina. Allora, siamo
1: che anno è?
0: Del 2004.
1: Oggi sarebbero i Bro.
0: Certo, è vero. Avrebbero dovuto cambiare nome. Allora, c'è un messaggio da sentire. Pronto? Chi c'è? Chi c'è?
2: Buongiorno Disco Radio, Michela da Lodi. Il mio compagno, una decina d'anni fa, quando ci siamo appena conosciuti, ha comprato quelle piantine grasse che mangiano gli insetti e l'ha chiamata Camilla.
0: Sì.
2: È che a casa dei suoi genitori continuava a parlare di questa Camilla. Fantomatica Camilla.
0: Uh-huh.
2: E quando mi ha portato a casa loro per presentarmi, il suo papà è rimasto un po' scioccato quando gli ho detto che mi chiamavo Michela, perché pensavo che pensava che Camilla fosse
0: il
2: una
0: nome della fidanzata.
2: Buona giornata, lavoratori.
0: Vabbè. Oh, grazie. Grazie,
1: ma
0: grazie
1: sono quelle a forma di occhio che si chiude,
0: sì,
1: con le ciglia,
0: sì,
1: che...
0: quelle di piccoline, è vero,
1: che carine, non mangiano niente.
0: Beh, forse degli insetti.
1: Io una volta ho ucciso una mosca, gliel'ho messa lì e è rimasta lì aperta.
0: Beh, ma per forza, perché la vogliono fresca.
1: Era fresca, appena seccata.
0: Deve essere ancora viva. Vediamo chi c'è, pronto.
3: Ciao, sono Alessandra da Vigevano.
0: Sì.
3: Sono la guida della mia Bernie, che ieri abbiamo soprannominato.
0: Ah, certo.
3: La mia auto,
0: sì,
3: ovviamente.
0: Sì, sì,
1: Blanca
0: sì.
1: Berni,
3: il
1: certo.
3: Mio acero giapponese si chiama Casimiro.
1: Bello,
3: buona
1: Casimiro.
3: Giornata.
0: C'è una bella inventiva però lei rispetto ai nomi, sia per le auto che per le piante, non è male. E poi, ragazzi, attenzione, perché purtroppo, insomma, c'è una storia triste da raccontare. E allora, guardate, scrivo questo messaggio perché ho la voce spezzata oltre che il cuore. Ragazzi, ricevere la comunicazione alle 7 di mattina che Marco è fidanzato e va pure in Islanda, dove vorrei andare anch'io con la ragazza. Io non sapevo che fosse fidanzato. Adesso dovrò bere per tutto il weekend per dimenticare queste notizie sconvolgenti. Omar, Fabri, io adesso non so se vi ascolterò ancora.
1: Beh, allora, innanzitutto...
0: Cosa?
1: Anche a me piace l'Islanda.
0: Però
1: non è che, no, nel senso che se si volesse, no, consolare.
0: Ah, ah, certo, ho capito ora com'è la storia. Potrebbe essere,
1: ma
0: un
1: come?
0: Viaggio di coppia.
1: Abbiamo detto spesso che Marco è fidanzato. Come mai non sanno che sei fidanzato, Marco? Lo tieni nascosto?
0: È una speranza, forse, era una speranza. Infranta miseramente nel corso di questo venerdì mattina alle 7.
1: Chi è questa persona che scrive?
0: Non lo sappiamo, perché non si firma, non si firma. Però.
1: Perché il numero mi sembra quello di Giammao.
0: Potrebbe essere. Allora, sentiamoci una canzone dopo aver, diciamo, sfatato il mito della vita di relazione di Marco, che è ufficialmente fidanzato, eppure da un po', tra l'altro, per cui insomma era
1: però... affondare il coltello nella piaga.
0: No,
4: 7 anni,
0: crisi.
1: Aia, crisi.

0: Abbiamo riascoltato stamattina, si intitolava Never Leave You su Disco Radio alle 7.34 di questa mattina. C'è anche il dottor Gaias. Aspetta, Omar, che non ti sento.
1: Dico, basta arieggiare un po'.
0: Cosa?
1: Per l'umidì, basta arieggiare un po'.
0: L'umidità.
1: Sì. Allora, anche lei c'è rimasta male che ha saputo di Marco. Hai sentito?
0: Sì. Povera l'umidì, pensava anche lei di avere una chance
1: di andare in Islanda con Marco.
0: Invece niente. Il mio basilico si chiama Lazzaro. Lascio a voi indovinarne il motivo.
1: Evidentemente. Perché muore per un periodo e poi risorge.
0: E poi si ripiglia, evidentemente.
1: Che invece muore. Tra l'altro il basilico è brutto perché a un certo punto della stagione lo devi abbandonare per sempre. C'è un lutto continuo il basilico.
0: Sì.
1: E cioè, non passa l'inverno.
0: Ah, sì, no. Sì. No, neanche no. Se lo tieni in casa?
1: No. No, arriva in autunno e se ne va.
0: Io pensavo
1: saluta,
0: che tipo mummia a un certo punto dovevi svolgerlo dalle bende per riaverlo.
1: No, allora, che io ci ho provato un miliardo di volte, ma no, muore.
0: Niente,
1: cioè, nel
0: niente,
1: senso,
0: proprio niente.
1: Forse in serra, con i raggi UV, cioè, ovviamente sì.
0: C'è stato un periodo che avevi una piantagione.
1: Ma per un'altra erba io quelli lì.
0: Vabbè, allora. C'è stato un momento in cui avevi una piantagione di basilico.
1: Hai detto piantagione? No, sì, ce l'ho ancora. Cioè, io ogni
0: buttami
1: anno. Esatto, io ogni anno mi metto insomma in sfida col basilico.
0: E poi
1: da aprile. No, poi devo dire che comunque ho imparato.
0: Ok, ha bisogno di tanta acqua, immagino, il basilico.
1: No, neanche tantissimo, non troppo, perché rischi di bruciarlo, ma soprattutto è l'esposizione. Il basilico conta tanto l'esposizione.
0: Quindi non
1: anche lui
0: sole pieno.
1: Non sole pieno, ma un po' di sole sì. Quindi
0: Ma perché sono così difficili?
1: Ho comprato un'altra casa dove tenere
0: certo,
1: il basilico.
0: Certo.
1: Perché adesso è sposta giù.
0: Vediamo chi c'è, pronto? Allora, vediamo chi c'è, pronto?
2: Io ho un bellissimo bonsai.
0: Sì?
2: Che ho soprannominato Boh, non so.
1: Bello?
0: Sì, dai, ci può stare, ci può stare. Ci può stare. Dottor Gaias, come è messo con le piante?
3: Anche Bono Vox
1: non è male. Scusa. Anche Bono Vox non era male.
0: Cioè,
1: no,
0: sui bonsai, Bono, sì, evidentemente ci stiamo.
3: No, dico, sono molto offeso perché Marco ha dedicato una pianta a Cinzia Morgante e non a me, a De Bruno.
1: Bravo.
3: Per cui, insomma,
1: fatti il caporedattore.
3: Il Ficus Gaias e il tronchetto di Bruno. Per esempio, potrebbe essere una bella idea.
0: Sarà felicissimo il libro.
3: Io ho una crassula ovata.
1: Cos'è? Dio! La curano oggi, Fabri, la curano!
3: Crassola,
1: so che oggi è curabile!
3: La crassola ovata!
0: Vabbè, adesso andiamo a vederla mentre ci
3: andate a vedere.
0: Sì, sì,
1: io
0: sì.
1: Ho una cassuola. Una cassuola.
0: Che al limite ha anche delle derive culinarie, ma è un'altra cosa. Allora,
1: diamola. Certo, è quella con le foglie cicciotte.
3: Esatto, l'albero
1: con
3: di Giada.
1: Cassocce.
0: Allora, quindi Giada.
1: La fidanzata di Marco?
3: Giada è la fidanzata di Marco, lo sappiano tutti.
0: Per vendetta.
1: Ma allora, sta diventando la fidanzata di Disco Radio, però, perché se ce l'ha a casa anche Gaias.
3: La fidanzata d'Italia.
0: Non esageriamo adesso. Allora, diamo la linea al dottor Gaias. Ci sono già le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Chiuse le indagini del filone principale, va verso il processo per omicidio volontario premeditato Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate che nel gennaio scorso ha ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri nel bosco di Rogoredo a Milano. Torino, la 13enne abusata in un minimarket, minacce social alla Jeep che non ha convalidato il fermo in carcere dell'accusato, un 42enne di origini bengalesi. In fiamme un camion sulla tangenziale ovest di Milano poco prima delle 7 di oggi nei pressi dell'uscita Vigevanese Lorenzo in direzione sud. Calcio questa sera con Genoa Como, al via la seconda di Serie A, si gioca fino a lunedì Formula 1, domenica il Gran Premio di Monza, oggi alle 12.30 le prime prove libere. Il governo Meloni da oggi è il più longevo della storia della Repubblica, batte il record del Berlusconi bis che raggiunse il traguardo di 1412 giorni di vita. Una buona notizia dal Nepal, due operai estratti vivi erano intrappolati in una galleria dal 26 di agosto. Vediamo il tempo delle prossime ore.
4: Meteo. Ancora anticiclone è in rinforzo in ulteriore espansione sulle regioni di nord-ovest. Questo venerdì 4 settembre il tempo si mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo continuerà a farsi sentire in giornata con temperature diurne prossime ai 33-34 gradi in molte località, ad esempio su Torino ed anche su Milano. E vi anticipo, nel weekend le temperature diurne, soprattutto sabato, saranno in ulteriore aumento. Si toccano e si superano picchi di 35-36 gradi. Per sapere come andrà nella nuova settimana vi rimando all'app Trebi Meteo.
5: Are you ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio. Party.
6: vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Allora, venerdì da dedicare al bon ton, allo stile, lo facciamo anche oggi. Ci collegheremo tra poco con la nostra consulente ufficiale Rossana Capelli, un classico del venerdì, insomma, dopo aver fatto una settimana da randaggi bisogna rimettere un po' le cose a posto, no?
1: Qualcuno tra l'altro suggerisce che Rossana probabilmente potrebbe avere un bon ton sai.
0: Certo, per rimanere sui nomi delle piante, poi glielo chiediamo se anche lei ha delle piante a cui ha dato un nome, a cui ha dato un nome. Intanto torniamo indietro nel tempo, 88 per Eight Wonder.

0: 1988 per la canzone degli Eight Wonder con una pazzi Kensit meravigliosa. Ragazzi, gli anni 80 che cosa ci hanno regalato? I'm Not Scared, la canzone
1: regalato.
0: E pazzi Kensit. Tra le altre, tra le altre.
1: Cioè, si vive pazzi. Tutti pazzi per Kensit?
0: Non lo so, non lo so. Tutti pazzi per Kensit, sì. Dai che c'è la nostra Rossana Capelli. E beh, questo è un po' il tono della mattinata, direi quasi il bon ton della mattinata, visto che con noi c'è la nostra Rossana Capelli. Buongiorno Rossana.
2: Buongiorno Fabri, buongiorno Omar, buongiorno Marco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Stamattina
1: buongiorno,
0: abbiamo
1: Ross.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Senti Ross, una cosa, so che parleremo di tutt'altro, ma un suggerimento per una prossima puntata che ho proprio, mi è venuto adesso aprendo le foto di pazzi Kensit.
0: Sì.
1: Ed
0: sì?
1: È il bon ton della chirurgia estetica. Che ne dite?
2: Vabbè.
0: Argomento
2: facciamolo.
0: Spinoso. Dai, vabbè, ci possiamo provare,
2: ci possiamo provare. Assolutamente.
0: E oggi non siamo lontani. Nel senso che comunque l'immagine, quella che ci passiamo, no, attraverso le videochiamate, potrebbe riportarci anche in quella zona lì. Ma c'è un bon ton specifico delle videochiamate di cui possiamo parlare stamattina?
2: Sì, cioè, esiste, perché se ci pensate le videochiamate sono uno strumento molto utile, pensate per esempio che magari ha amici, fidanzati o figli all'estero.
0: Uh-huh.
2: E quindi è un modo anche per vedersi.
0: Certo.
2: Vanno sicuramente molto bene quando vengono utilizzate in famiglia, nella cerca privata e ovviamente con persone con le quali abbiamo confidenza. Ricordatevi però che prima di fare una videochiamata a bruciapelo dovete sempre avvisare la persona che la state chiamando, che farete una videochiamata, perché potrebbe essere occupata, non presentabile oppure non avere voglia di mostrarsi. Quindi
0: certo.
2: Bisogna sempre avvertire per tempo, concordando non solo il giorno ma anche l'orario per fare la videochiamata.
0: Sorpresa niente. Non come quei.
1: C'è da dire, che uno può tenere la telecamera spenta nella videochiamata e usare solo l'audio. Cioè, se io ti chiamo con una videochiamata, io accetto la chiamata, ma non la video.
2: Arriviamo
1: la videocamera.
2: Al punto 2, infatti, adesso.
0: Oh, dai, allora diciamolo subito.
2: Omar ce l'ha anticipata. Allora, in questo caso potete comunque avvisare la persona, ok? Se invece dovesse succedere a voi o ai radioascoltatori di essere videochiamati da persone con le quali non avete confidenza, oppure, come appunto diceva Omar, non siete stati magari avvertiti e o magari non avete voglia di mostrarvi, siete assolutamente tenuti a non rispondere, oppure potete appunto oscurare la videocamera e usare solo la voce.
0: Ecco,
2: perché in questo caso non siete voi maleducati, ma chi vi ha chiamato senza preavviso.
0: Così a sorpresa, certo. Perché magari voleva proprio vedere in che condizione eravate. Eccovi lì! Che peccato in mutande!
2: Quando che invece forse... fate... Scusa Omar, no, vai.
1: No, era una curiosità, siccome spesso è successo dalla videochiamata dei vestiti bene sopra e mutande sotto.
0: Certo.
1: Volevo capire anche questa cosa, se è concessa o non è concessa.
2: Allora, concesso no, allora, siccome comunque gli abiti in qualche modo influiscono anche il modo in cui noi poi interagiamo con le persone, questa cosa era successa molto anche quando si stava a casa, si lavorava
0: COVID,
2: da casa, si fanno le video call anche adesso magari. Come noi ci vestiamo, il nostro modo di vestire è proprio a livello scientifico, influenza il nostro modo di pensare, di reagire e anche di performare. Quindi sì, motivo per cui anche in certe aziende esiste magari un dress code di un certo tipo,
0: certo.
2: Perché un certo tipo di abbigliamento genera non soltanto magari nei vostri clienti ma anche e soprattutto in voi stesse un certo modo di poi approcciare al lavoro e alla video call.
0: Quindi è giusto presentarsi nel modo giusto anche dal punto di vista dell'abbigliamento. Ci sentiamo una canzone e poi torniamo da Rossana, c'è Talk to You.

0: Talk to You su Disco Radio, mentre stiamo tornando ad occuparci di bontone e stile con la nostra Rossana Capelli. La questione delle videochiamate, abbiamo già dato una serie di consigli, insomma l'abito fa il monaco, avvertire le persone che dovrebbero ricevere la vostra videochiamata prima di farla, in modo tale che loro siano pronti ad accendere la videocamera ed eventualmente a tenerla spenta, appunto nel caso non volessero farsi vedere. Chiederei alla Ross un ultimo consiglio a proposito.
1: Eccolo subito. Se la videochiamata viene fatta in mezzo ad altre persone, ovviamente per questione di privacy, state innanzitutto attenti a non riprendere nessuno vicino a voi e spostatevi. Questo tra l'altro soprattutto sui social, sui video, quando fate i video ne vedo tantissime persone che parlano con le persone riprese. Attenzione, perché la privacy va rispettata sempre. E innanzitutto indossate le cuffiette, soprattutto se non volete che tutti ascoltino le vostre chiamate, ma anche per una questione di rispetto, perché non a tutti può interessare quello che voi state dicendo.
2: Vero, ma butto lì una suggestione.
0: Sì.
2: Quando
0: sì.
2: indossano le cuffiette, poi così. No, no, sto bene io! Sì, tu invece! Ah, mi spiace!
0: L'effetto megafono.
1: Ecco, e moderate il tono di voce.
2: Così. Ecco, magari una cuffietta, una così con l'altra vi sentite il volume più o meno.
0: E potrebbe essere un suggerimento però, una cuffietta. Che poi sono
2: sì,
0: microfonate entrambe?
2: Sì, certo, sì, sì, tu puoi sentire in stereo se metti tutte e due. Okay, però, quindi, per esempio, quando tu fai una chiamata, il telefono lo metti su un orecchio, non su tutti e due. Quindi una cuffietta è più che sufficiente quando fai una chiamata.
0: Sì, sì, sì, sì, no, pensavo
2: almeno
0: fosse...
2: senti l'ambiente, capito?
0: Infatti, e quello dovrebbe comunque aiutarti a limitare il volume.
2: Ma io in treno non sai cosa ho visto di vecchietti che aprono il loro libro, hanno la Bibbia, capito? Che hanno il telefono quello con lo sportellino ancora.
0: Sì, sì, sì.
2: Girano
0: sì.
2: dietro, poi c'hanno una specie di pendaglio che non ho ancora capito. Il reggio chiave, 20 minuti dopo che hanno aperto il telefono partono. No? Nini, sto partendo! No, è in ritardo! Non so! No, c'è gente! Appunto, signora, c'è gente!
0: Ross, che bel modo per chiudere.
2: Tra
0: per
2: le altre
0: salutarci.
2: Cose, con rispetto della privacy, Sì, sì, Nini, gente, guarda qua, guarda il signore con i baffi. Salve Nini,
0: è
2: tutto bene?
0: È salito con me?
2: Sì, ma gli apro la parmigiana.
0: Vabbè, che bel modo di smitizzare tutti i consigli buoni che ci ha dato la Ross, invece.
2: Esatto.
0: E che ritroveremo il prossimo mercoledì, Ross. Eh sì, il prossimo venerdì, vero Ross?
1: Assolutamente sì, con molto piacere. Mi vi auguro una buona giornata, a questo punto anche un buon weekend.
0: Grazie Ross.
2: Grazie Ross.
0: Altrettanto
2: grazie
0: a te, naturalmente.
1: Grazie a voi.
0: Ci tengo a ripetere.
2: Lo trovano anche sui social.
0: Sì, vero. Come Ross?
1: Rossana Capelli, se lì vogliono anche suggerire o hanno delle curiosità riguardo al galateo, alle buone maniere, ma anche come all'immagine, mi possono scrivere, io rispondo sempre.
0: Molto bene, grazie Ross. Al prossimo venerdì, allora. Adesso l'ho detto giusto.
2: Ivana Capelli.
0: No.
2: Giusto.

0: Il disco di Mio si chiamava Miss Independent su Disco Radio, mentre c'è qualcuno che ci scrive a proposito.
1: Pensa che lui ogni sei mesi va a fare la mappatura.
0: Mio, certo. Come non capirla? Da me i negozi arrivano spesso in cassa con la videochiamata in corso e le cuffie alle orecchie. Al momento di mostrarmi la tessera fedeltà sul telefono diventi partecipe della chiamata senza volerlo.
1: Certo,
0: un po' imbarazzante.
1: Salve, un attimo la tessera, continuiamo, poi ci sono. Tutto bene a casa?
0: Stefania da Milano, grazie per avercelo segnalato, perfettamente in linea col tema che abbiamo trattato fino ad ora con la nostra Rossana Capelli. Allora, ci sono i baby svegli, per cui darei la linea al nostro Mariolino. Sei pronto?
2: Pronto!
0: Che facciamo tra poco?
2: Colmi canzoni, barzellette e battute!
0: Al 393!
2: Oggi non suonate niente, grazie!
0: Oh, bene, meno male, siamo un po' sollevati rispetto a questa novità. 393-800-3000, il numero per i vostri messaggi.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
4: Allora, che bello che stamattina non dobbiamo suonare nulla, no Mariolino? Come mai questa scelta?
5: Perché ieri non è arrivato niente con la lira, ci sono rimasto male.
4: Ecco, no. Quindi sei offeso, ho capito.
5: Oggi avrei chiesto le dracme.
4: Le cosa?
5: Le dracme.
4: Oh mamma mia. Vabbè, niente, forse è meglio girare la questione su colmi, canzoni, barzellette e battute come grande classico al 393 800 3000. Mentre suonano French Affair.

0: Dolly! Dove? Al 393-800-3000, colmi, canzoni, barzellette, battute, non suonate niente, per favore!
1: Meno male, allora chi c'è?
0: Pronto?
1: Chi c'è? Pronto?
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, eccolo. Ciao Marcolino, ciao Mariolino! Sono Alessina Mezzago e forse non lo sapete, ma
1: no,
2: l'Università del Massachusetts,
1: sì,
2: in collaborazione con tutti gli ornitologi del mondo,
1: quella
2: ha scoperto che sì, l'uccello più pesante al mondo,
1: sì,
2: non è lo struzzo,
1: no,
2: ma cigno.
3: Certo.
1: Sì, è vero. Intanto sono le 8:04.
4: Disco Radio.
1: È già pronta un'altra.
3: Tu pensa se una curiosità così l'avesse iniziata al Galetti. Ma andiamo avanti.
1: Meglio di no. Grazie Alessino per aver occupato questo spazio così. Come dire,
3: onestamente
1: ci togliamo il pensiero. Abbiamo già preparato una bella novità. Arriva il nuovo di Topic che si chiama Lucky Ones.
4: Lo

0: You. Il disco che abbiamo suonato in realtà si intitolava Lucky Ones, era la nostra novità delle 8 nell'appuntamento con i belli svegli, baby svegli per la verità, lo spazio dedicato ai nostri amici più piccoli, baby svegli ma anche baby fake, vero Mariolino?
1: Quelli finti, quelli fai sentire zio Fabri com'è un baby fake.
2: Io potrei essere un baby fake, capito?
1: Come ti chiami?
2: Fabrizietto.
1: Che bel nome, invece senti com'è un baby sveglio vero.
2: Buongiorno.
1: Ciao Marcolino, come
2: Ciao.
1: Stai?
2: Bene, vado in Islanda.
0: Ecco,
1: anche
0: tu?
2: Sì, sì.
1: Con la fidanzatina?
2: Sì.
1: Come si chiama?
2: Giadina.
0: Certo, figurati.
1: Oh, è svenuta un'altra baby sveglia.
0: Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno.
0: Ecco.
3: Sono Marcolino,
0: ecco.
3: Uguale. Ho comprato una penna che sì? riesce a scrivere sott'acqua.
0: Ah, sì?
3: Beh,
0: ah, sì?
3: in realtà riesce a scrivere anche altre parole.
1: Ah, ok.
0: In realtà okay. riesce a scrivere
1: anche altre parole.
0: Ah, certo.
1: Non era
0: molto
1: bella, però.
0: Io in serio non l'ho sentita. Però era bella, era molto bella, davvero. Allora, sentiamo chi c'è ancora tra i messaggi arrivati al 393-800-3000. Colmi, canzoni, barzellette, battute. Pronto?
4: Ciao, Diomar. Ciao, Gio Fabri. Oh, Mariolino.
1: Ciao.
4: Lo sapevate che quando nasce l'orinamo nasce liscio?
0: Sì.
4: E poi che morina.
1: No, che
5: allora scusate, ma mi tocca intervenire. Una vita che non la... cioè, è una vita che non ci sentiamo. Sembrava che il livello si fosse omologato, e poi mi salta fuori che l'origano. Cioè, scusate, no, nasce liscio, poi l'origano.
0: Certo,
1: non fatemi fare il professor.
0: Che cosa?
1: Comichetti, no? Non certo. se lo ricorda neanche.
0: No, ma chiaro che no, pensavo
1: c'è
0: che
1: volesse... un'estate senza vedersi, ma non si ricorda più.
0: No, pensavo che volesse rinominarsi nel professor rompiscatolette o qualcosa del genere, per via come del fatto permette. Che corregge le battute dei nostri ascoltatori.
1: Ma è il mio lavoro, cioè sono obbligato proprio a farlo. No,
0: no, no, ma lei continui, è cattedratico della...
1: Ma cattedratico sarà sua sorella!
0: Dai!
6: Ma tu che

0: disco di Robin Schulz e Barbs che si chiama Better Times su Disco Radio. Siamo ancora all'interno del club dei baby svegli con Colmi, canzoni, barzellette.
1: Ma è peggio dei Coldplay quello di questa canzone, tu che sei musicista, Fabri?
0: Non l'avrei riconosciuto in realtà.
2: È un po' alla Clocks.
0: Scusatemi, adesso ho la curiosità, però vabbè, me l'avete messa, scusa. No, non è questa, scusate, non è questa.
1: Sì, dai.
0: Un pochino, è vero, ricorda.
1: Ma è proprio quella?
0: No, sicuramente no. Okay. Però ricorda effettivamente. Grazie Mariolino per questo meraviglioso suggerimento.
1: Ah, ma io nasco con l'orecchio assoluto.
0: Allora.
1: Però l'altro ma sono fatti niente. Due normali, preferivo.
0: Allora, sentiamo i vostri messaggi, pronto?
3: Ciao Fabri, sono Robertino. Allora, vi ricordate, no, che mio fratello aveva cominciato ad andare da un psicologo, no? E chiede se ne conoscete voi uno bravo, perché quello vecchio l'ha bloccato.
4: Come l'ha bloccato? Ma non è possibile!
0: Addirittura!
4: Ma non se l'ha bloccato! Comunque ne conosco almeno tre, bravi.
0: Sì.
4: Testate personalmente.
0: Possiamo mandarlo dalla nostra Francesca Belli?
4: Anche, giusto.
0: Al limite, essere un suggerimento. Non so se lei ha spazio però questo genere di pazienti.
4: Magari lo blocca prima di iniziare, va.
0: Esatto, potrebbe essere. Pronto.
5: Ciao Mariolino, sono Andrino di Alessandria.
0: Ciao Andrino.
5: Raccontate un colmino. Lo sapete qual è un colmino per uno studente? Essere bocciato anche all'esame del sangue. Ciao.
0: E a volte capita.
4: Alle superiori sarei stato capace.
0: Quei trigliceridi lì sono sempre un po' truffaldini. Vediamo chi c'è. Pronto? Niente, non c'è nessuno stamattina. Riproviamo.
6: Ciao zii, potete fare gli auguri ai miei fratellini Paolo, Marco, Fabrizio, Luca, Giuseppe, Antonio, allora, Ettore e Giorgio, allora, e alla mia mamma che è all'ospedale che deve partorire.
0: Di nuovo.
6: Grazie.
4: Io direi fare auguri solo alla mamma a sto punto, cioè.
0: Non lo so, ma dai, ma. Allora, grande richiesta stamattina.
4: Quella!
0: Hai capito?

0: del Po.
1: Non si pescano facili allora, eh?
2: No, infatti, ma tra l'altro vedi che stamattina non abbiamo avuto suonate di strumenti vari, ma abbiamo suonato le anguille del Po, così siamo a pari, giusto?
1: Grazie Milena. Come le suona Milena, guarda, nessun altro.
2: E grazie
1: qualcuno scrive, ma io vorrei capire, grande richiesta di chi? Non ci crederai, ma fioccano le richieste.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre.

0: dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro grazie al bonus finanziamento e al bonus Auto Wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge Wow. Auto Wow, lasciati stupire.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
4: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Color Ad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
5: La modalità vacanza è terminata.
6: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Disco Radio.
9: Allora, stiamo per aprire il Tamarraland di oggi, il parco divertimenti più tamarro dell'universo, ma c'è anche il prof Locatelli che ha una piccola comunicazione di servizio da fare, giusto?
10: Come al solito invito tutti quanti, quelli che volessero mandare una recensione e sentirla letta in diretta, a mandarla ora al 3938103000 con un messaggio di WhatsApp, Telegram o SMS.
9: Accidenti ragazzi, quanti canali a disposizione. Allora, apriamo ufficialmente il Tamarraland anche questa mattina. C'è un Tamarristori da suonare. Come va suonato?
11: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
9: Sui volume c'è Tamarristori!

0: è che chiedo se è piaciuta, sono sicuro che il nostro Tamarristory di oggi sia piaciuto. Gli Unconditional, era Feel So Right sul Disco Radio nell'appuntamento con
1: sai
0: i belli svegli di questa
1: mattina.
0: Sai che a
1: Bergamo non si ascoltano?
0: Eh?
1: Non... Questa cosa del condizionale, basta che sentono condizionale a Bergamo e...
0: Certo, e cominciano a cambiare radio. Allora, sentiamo il posto da cui gridate, buongiorno!
2: Se volete una recensione delle...
0: Non ho mica capito cosa?
1: Non ho capito.
0: Niente proprio.
1: Niente, la recensione.
3: Le polpette di tonno.
1: No, non era polpette di tonno.
3: Credo. Il tamagnone, polpette, di polpettone.
1: Ma no ragazzi,
3: il polpettone.
1: Ma basta
3: Alessio.
0: Però allora prendiamo due appuntamenti, uno per il fratello di Robertino e uno per...
1: Lui l'ha già bloccato in passato secondo me.
0: Sì, credo anch'io. Pronto?
4: Disco Radio! Yuu!
1: Si sente che viene lì.
4: Cagnolo?
1: Oh, vedi che na-na-na va bene, cioè... Ragazza alta.
0: Ma che belli che sono i tamarri del Tamarraland che abbiamo sentito anche questa mattina. Preparatevi però, perché in serbo per voi ci sono anche le recensioni del Cineforum Tecnico Scientifico che arrivano tra poco con tutta la squadra del comitato.
5: Preferisco farle in italiano.
0: Va bene, però va bene.

0: applauso.
1: Chi lo sa, un giorno potreste essere voi citati nella sigla del Cineforum, chi lo sa?
0: Ah sì, certo, certo, ci sono tante possibilità che accada davvero, perché sono molti gli ascoltatori che ogni giorno ci inviano le loro recensioni. Qualcuno addirittura è diventato un prof appunto del Cineforum. Ma prego, Locatelli, ci illumini.
1: Ad esempio, Arianna Pugliatti, citata nella sigla, modella, e ci parla di una modella e attrice, ex fidanzata di Buffon, ha un fisico scultoreo, ce la ricordiamo tutti, ma soprattutto questi glutei incredibili di marmo. Alena Seredova. Scusate. Alena Sederova.
0: Certo, quello era il cognome vero.
1: Ma perché prego. Comunque... Vabbè, rimangono.
0: Dava l'idea, in effetti.
1: Federico Salton ci prego. Parla di un film di animazione del 2009.
0: Di quando, scusi?
1: 2009.
0: Ah, certo, 2009.
1: Dove la bella Tiana incontra una rana che le provocherà un continuo avvicendarsi di sfortune e disgrazie. La principessa e il malocchio. Anche Disney.
0: Sì, si è vero, a volte.
1: E poi Sera la Veneta in diretta, visto come un attimo che si passa dall'anonimato alla gloria infinita.
0: Certo.
1: Sera la Veneta ci parla di un attore che non si riesce mai a capire se è lui, non è lui, è lui, non è lui, ci assomiglia a lui, non sarà lui, sarà lui. George Clooney.
0: E tra l'altro a Venezia.
1: Ce n'è uno
0: in questi
1: a Venezia
0: giorni.
1: Adesso.
0: Sì, non si sa se sia quello vero o meno.
1: Va sapendo.
0: E chiudiamo con.
1: Galetti featuring Malcolm X.
0: Oh mamma, oddio.
1: Bravi. Chiudiamo adesso.
0: Sì,
1: o la
0: anticipo,
1: leggo?
0: Diciamo che da qui in avanti, belli svegli. Salutiamolo pure.
1: Recensione in collaborazione con Malcolm X da parte di Andrea Galetti. Si è scoperto che l'animale mitologico più amato dai cristiani cattolici non è il cammello uomo,
0: no?
1: Bensì la Madonna. Diamo questi 20 minuti a Sironi per capirla.
0: Sì, guarda, me li prendo tutti. E mentre ci penso, mi faccio sentire Gigi Dug insieme a Wise ed Emotic. La canzone che
1: scrivete la soluzione al 393 800 3000. Grazie.
0: Never be lonely.

0: era proprio Never Be Lonely, il disco di Gigi D'Agostino, Wise and Emotic, che abbiamo riascoltato su Disco Radio. Siamo rimasti lì sull'ultima delle recensioni senza capirne molto il senso, tant'è che qualcuno...
1: No, scusate, io quella della Madonna non l'ho proprio capita.
0: Vogliamo ripeterla, prof, per favore?
2: Ah, volentieri, volentieri. Si è scoperto che l'animale mitologico sì. più amato dai cristiani cattolici non è il cammello uomo,
0: sì,
2: bensì la Madonna.
0: Ok, forse ci siamo, sentiamo un po'.
3: Oh. Sironi, sironi, sironi, ma è semplicissimo. Lama Donna.
0: Certo.
3: Dai,
0: certo.
3: Ciao Matteo da Bergamo.
0: Ci ho messo solo 4 minuti, dai, posso cavarmela.
2: Dai, non è male.
0: Così abbiamo dato la soluzione anche per tutti quelli che erano un po' lontani. Dottor
2: C'è
0: Gaia,
2: chi scrive, il silenzio di Sironi mi fa morire, un bacio dalla Vale della provincia di Milano. Dovresti vedere la faccia, Vale.
0: Proprio così, senza espressione. Diamo la linea al dottor Gaias, che invece attende di raccontarci tutte le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
4: Grazie Fabrizio Omar, buona giornata. Partiamo da Torino, la 13enne abusata in un mini market e minacce social alla Jeep che non ha convalidato il fermo in carcere dell'accusato, un 42enne di origini bengalesi, minacce anche agli altri negozi etnici della zona, la questura ha aumentato i controlli. Chiuse le indagini del filone principale, va verso il processo per omicidio volontario premeditato Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che nel gennaio scorso ha ucciso Abderrahim Mansouri nel bosco di Rogoredo a Milano. Il calcio, la terza di Serie A da questa sera con Genoa Como, Coppa Italia fuori il Mantova che rimedia un 5-2 a Palermo nella gara secca valida per i sedicesimi, rosanero agli ottavi incontreranno il Bologna, fuori anche il Cagliari battuto in casa dal Verona. Formula 1 domenica il Gran Premio di Monza, oggi alle 12.30 le prime prove libere. Il governo Meloni infine, da oggi il più longevo della storia della Repubblica, supera il traguardo di 1412 giorni di vita del Berlusconi 2, Meloni sui giornali dice e sui social, gratitudine e piedi per terra. Ci risentiamo tra un'ora.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono?
5: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: E allora non ci dimentichiamo delle buone abitudini e delle rubriche più amate dai nostri ascoltatori, tra le quali senz'altro c'è quella dei messaggini a caso, che funziona come...
7: Voi ci inoltrate l'ultimo messaggio che avete ricevuto oppure mandato al 393-800-3000, deve essere un messaggio di testo e non deve centrare nulla con la nostra trasmissione.
6: Poi ovviamente noi li leggiamo uno dopo l'altro su un giro di mazurka ed ecco qua che arrivano i messaggini a caso. Li aspettiamo al 393-800-3000, mentre abbiamo scelto anche la nuova di The Bausa, si chiama Magnetic.

0: proprio fino in fondo, è il disco di The Bausa che si chiama Magnetic. Allora, siccome avremo due manche dei nostri messaggini a caso prima di leggere quelli già arrivati, direi che possiamo ricordare qual è il meccanismo di questa rubrica che piace tantissimo ai nostri ascoltatori.
1: Dovete inoltrarci l'ultimo messaggio che avete mandato o che avete ricevuto al 393 800 3000. Due sono le cose importanti: che sia un messaggio di testo, che non c'entri nulla con la nostra trasmissione.
0: E poi magicamente succede questo.

0: Viaggiamo sul primo giro di Mazzurca. È una settimana che lo chiedo, dove hai messo il lubrificante?
1: Amo, se domenica a pranzo facessi gli involtini.
0: Son già a letto, ci sentiamo domani, va bene?
1: Amo, non è meglio domani far arrivare la legna?
0: Mamma mia, Clara, aveva un pilastro così grosso.
1: Tutto ok, mi sono dimenticato di avvertire che passavi a prendere Elodie alle 16.30.
0: Gliel'ho detto che tu non hai riso quando l'hai trovato.
1: Ti porto le pere in ufficio?
0: Jolly, per ora nulla.
1: Secondo me è la foto, visti di sfuggita domenica e non mi sono parsi dimagriti.
0: Solo Sabrina? Ma era diventata una botola seriamente.
1: Veramente? Dopo aver fatto la pazza da quando sei uscito tu a quando sono uscita io, ora dorme.
0: Brava, ogni tanto ci vuole del tempo per sé, goditela. Coccolati.
1: Topo, cani e tra poco anche un gatto.
0: Caricati, vado a fare il formulario?
1: Dopo tardo pomeriggio potrei passare a Bernareggio, ti porto le uova.
0: Presto! Vieni qui, signor Alvaro, porta con te cipolle, le barbabietole, i pomodori e tanta voglia di cucinare. Passione per i fornelli.
1: D'altra parte le uova c'erano già. Mi metti il disco orario, per piacere?
0: Sono all'orto, pianto le ultime cose e poi vengo a casa.
1: La luce fuori è sempre accesa. Devo dire qualcosa ad Alexa?
0: No, oggi vengo io col John Deere.
1: A parte tutto.
0: Rasa zero, Alexa.
1: Altro che le belle vacanze con chi si addormentava per le pizze,
0: Davvero? Ogni prima classe mi tira scema.
1: Potrei chiedere un po' di sconto. Potevi chiedere un po' di sconto o piangere un po' di miseria, però, eh?
0: Ciao Ivan, non ho la tua mail. Se me la giri ti metto in copia, grazie.
1: Io metterei dei punti anche per chi arriva primo nel parcheggio. Almeno il Luca non ne beccherà nemmeno uno.
0: Divorzia e torna qui.
1: Subito però.
0: Adesso.
1: Vabbè, allora
0: Luca.
1: Il primo giro dei messaggini a caso, che tra poco replicheremo, mi raccomando, per cui inoltrateci l'ultimo che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato, l'importante è che sia un messaggio di testo che non abbia a che fare con noi. Noi li leggiamo uno dopo l'altro, ovviamente sul prossimo giro di Mazzurca. Nel frattempo, 1997 per la canzone di Sash.

0: Che pezzone, ragazzi. 1997, Sasha featuring La Trecca, c'era Stay su Disco Radio. Arriva la seconda manche dei messaggini a caso, per cui preparatevi, e si riparte da qui. I had a dream last night.
1: Ho spento le sveglie per sbaglio, ma sto arrivando, eh.
0: Ciao, allora per oggi? Glielo hai già detto ai tuoi?
1: Gli hai guardato sotto la coda?
0: Ma chi? Ai suoi?
1: Ai suoi?
0: Siamo a bordo, ma mancano due ritardatari.
1: Antonio, hai visto l'allevamento di tacchini della signora Franca? Sono davvero obesi.
0: Chissà se anche stanotte è cresciuta di più la parte sinistra.
1: No! Gli rimando WhatsApp, poi veda lui, due solleciti. Lui è la sua parte sinistra.
0: Potrebbe essere. Ciao Giuli, salvo imprevisti, ci siamo stasera.
1: Tra l'altro, perché faresti tardi pure tu?
0: Se tu fossi un prodotto postale, saresti un telegramma.
1: Sì, sì, dopo 15 minuti più o meno che vi ho scritto sono arrivati i vigili del fuoco.
0: Probabilmente il tubo era tutto pieno, speriamo che non succeda più.
1: Ma come si fa a cappottarsi lì?
0: Neanche un principe si fa attendere così.
1: È vero, ma costavano tutti una schioppettata per essere un pub.
0: La verdura fa paura.
1: Il sole e la ricrescita, ma vai dalla parrucchiera, sei inguardabile.
0: Ascolta, si sa qualcosa per il pranzo di Pina e Nicola?
1: Beh, dai, il buco c'è. Manca solo che piova, poi la piscina è pronta.
0: Vabbè, ci hanno centrato in pieno, siamo rientrati ora dall'ospedale e ora proviamo a dormire un po'.
1: Io so solo che devo uscire da una torta.
0: Sì, mo me lo segno.

0: piace sempre la rubrica dei messaggini a caso, ma tanto, tanto, tanto proprio. Swedish House Mafia, lì che lì, intanto che abbiamo risentito con Happiness Is So Sad nell'appuntamento con i belli svegli di oggi, dove sta avvicinandosi la notizia che vi cambierà la vita, per cui come sempre chiederemo aiuto al nostro team di scienziati che ci spiegherà qualcosa di molto complesso, ma di recente scoperta, ovviamente.
1: Beh, oggi direi che è piuttosto importante.
0: Ecco, allora non anticipiamo nulla, creiamo un po' di suspense. Ci ritorniamo tra poco, mentre abbiamo già preparato anche Calvin Harris e Summer.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: E allora, come al solito, per stabilire il successo della trasmissione Belli Svegli su Disco Radio c'è il conteggio messaggi del nostro notaio, che è arrivato a quanto stamattina?
5: 418 milioni 873 milioni 462 milioni 360 mila 3.
4: Ma che numero è questo qua? Ma notai,
5: è un numero complesso. No, solo quattro matematici al mondo riescono a comprenderlo.
4: Sì, è uno dei quali
5: sono io.
4: Certo,
5: modestamente.

0: canzone del 2014, quindi 12 anni fa, facendo due conti rapidi, Calvin Harris e Summer su Disco Radio. Mentre possiamo anticipare anche stamattina il titolo della notizia che ci cambierà la vita, di cui ci occuperemo tra poco.
1: Apocalisse!
0: Quella!
1: Due punti!
0: Sì!
1: C'è un luogo dove potremo salvarci?
0: È una domanda o è un'affermazione? Perché comincio già a avere paura.
1: C'è un luogo dove potremmo salvarci.
0: Oh, meno male. Le 9:01. Ero già in ansia per sta cosa, perché senza saperlo.
1: Allora, è la Groenlandia.
0: Sì?
1: No, già c'è casino per i fatti loro.
0: La butti lì così, chissà.
1: No,
0: che,
1: no.
0: Che non sia davvero il posto dove. Ce ne occuperemo tra poco.
1: Sotto
0: intanto, però,
1: Sotto il letto.
0: Okay.
1: Non vale sempre quello.
0: Sì, infatti, ho sotto un'arcata. C'è una bella novità, dicevo, da sentire. Il disco è quello nuovo di D.O.D. e Dizzy Bizzou. Si intitola Careful.

0: disco di D.O.D. e Dizzy Bizou che si chiama Careful, un attimo prima della notizia che ci cambierà la vita.
1: Nel continente nero
2: Paraponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi, ponzi

0: Allora, il titolo era Apocalisse, c'è un luogo dove potremmo salvarci. Il team di ricerca...
1: Potremmo, non è che è proprio... no.
0: Adesso vediamo se sarà davvero così o meno, o forse un pochino almeno. Il team di ricercatori dell'Università di Hagen, guidati da Florian Ulrich Jen...
1: del gelato?
0: Quelli dell'Hagen? Potrebbero essere loro. Ha analizzato centinaia di studi dedicati ai cosiddetti rischi catastrofici globali. Questi sono stati suddivisi in tre grandi categorie.
1: Vai, eccoli qua.
0: 1. Eventi capaci di ridurre improvvisamente la luce solare, come un inverno nucleare o una grande eruzione.
1: Oppure esplode la Bilboa,
0: per esempio. Esatto. 2. Crollo di infrastrutture essenziali causato da tempeste geomagnetiche o cyberattacchi. E poi 3.
1: Sì.
0: Grandi rischi biologici, naturali o provocati dall'uomo.
1: Quando non cuoce abbastanza bene il pollo.
0: Per esempio, i paesi più resistenti tendono a essere più ricchi, democratici, relativamente poco diseguali, industrializzati, geograficamente isolati, con una buona capacità produttiva interna e una dipendenza limitata dal commercio internazionale.
1: Siamo morti.
0: L'Australia riunisce molte di queste caratteristiche.
1: Ah, sì.
0: È un'enorme isola, produce grandi quantità di cibo, possiede importanti risorse minerarie e combustibili fossili, dispone di un vasto settore industriale ed è una democrazia relativamente stabile. Per cui al primo posto per salvarsi dall'apocalisse l'Australia.
1: Poi t'ammazzano i ragni, ma chi se ne frega?
0: C'è la fauna che è un po'... Subito dopo compaiono Giappone, Svizzera, Argentina... e Nuova Zelanda, ciascuno però con le proprie vulnerabilità.
1: Quindi... cioè, in Svizzera se vivi di cioccolato e orologi a cucuma,
2: in Svizzera perché hanno i bunker.
0: Ah certo, è vero.
1: Ho capito, ma nel bunker non è che puoi sopravvivere chissà quanto. Cioè, mi parla di
0: grandi poteri, grandi
1: insomma,
0: produzioni
1: con
0: di cibo,
1: cibo materie prime.
0: Boh, non lo so.
1: La Nuova Zelanda riesco a capirla.
0: Cioè...
1: Giappone.
0: Quindi
1: se
0: tu
1: non muoiono mai.
0: Se tu volesti fuggire per nasconderti da tutto e da tutti, in quale posto andresti?
1: Allora, io quando voglio star da solo, di solito scelgo o un parco, o un bar.
0: Cioè proprio fuori casa, quindi.
1: Sì, fuori casa.
0: Fuori casa, perché dentro casa...
1: Mi beccano, riescono, ce la fanno i maledetti. Nasi da tartufi che non hanno altro.
0: Lo chiederei anche ai nostri ascoltatori, se siete d'accordo. Cioè, qual è il posto in cui fuggite per nascondervi da tutto e da tutti? Ditecelo al 393 800 3000.

0: vi isolate da tutto e tutti, ma così, anche per avere quell'attimo di, senza necessariamente dover fare qualcosa, proprio quell'attimo di decompressione. Sì, sì, sì, sì, sì. Tipo la Monica, per esempio, ci scrive in macchina da sola.
1: Ma autoparcheggiata in garage, cioè buio, o in giro in macchina?
0: È curiosa questa cosa.
1: Perché è diverso. Cioè, comunque andare in giro, vedi altri. Chiudi lì. Anche solo parcheggiata.
0: Io sarei avvolto e schiacciato dai pensieri. Non so se mi farebbe bene.
1: Che pensieri. Addormenti dopo 20 secondi.
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ma Sironi, se mi nascondo da tutti, come faccio a dirtelo? Walter da Villar.
0: No, vabbè, ma non mentre sei nascosto, cioè ce lo dici prima e poi eventualmente ti nascondi.
1: Poi bastava non dire il nome, genio.
0: Eventualmente.
1: Non rivelavi niente a nessuno.
0: Io, chi è questo?
1: Io come Messina Denaro mi nasconderei a casa, una ventina d'anni in pace assicurati, salvo, ciao.
0: Certo, pronto.
1: Salvo di nome
3: ciao,
1: di fatto.
3: Ciao Disco Radio, buongiorno, Francesco da Genova.
0: Ciao Francesco.
3: Io quando devo scappare, fuggire da tutto e da tutti, mi metto le cuffie nelle orecchie e gli occhiali da sole e me ne vado nella via più trafficata della mia città, Genova, appunto. Non sento niente e non guardo in faccia nessuno, mi sento solo come un cane, ma sto benissimo.
1: Ma intanto ti hanno chiamato?
0: A volte il caos eccessivo comunque ti isola, no?
1: Vabbè sì, se non conosci nessuno, stare in mezzo a milioni di persone che non ti conoscono è come stare da solo. Non sì, proprio uguale,
0: no,
1: nel senso
0: no,
1: che...
0: esatto, non è proprio come... Però, insomma, senti quella distanza fra te e tutto il resto. Ciao belli svegli, io abito vicino a Lecco e vado in un piccolo spiazzo sul lago vicino a Onno. È Veronica a dircelo. Marco, sai qualcosa?
4: No, io Veronica non la conosco.
0: No, non abbiamo detto se conosci Veronica.
4: Sì, no, Onno sì.
0: Certo.
1: Allora. No, lo spiazzo.
0: Nello
1: sul
0: spiazzo,
1: lago.
0: Sì, lo spiazzo di Onno.
1: Famoso spiazzo. È uno spiazzo dove ci si va a
4: infrattare.
1: Nel senso è...
0: A spiaggiare?
4: No, perché comunque non è che ci sono le pinete come in Sardegna lì. Sono a strapiombo sul lago, quindi c'è la spiaggia con due alberelli.
0: Ah, ho capito, una spiaggia molto piccola,
4: una spiaggia
0: ma raggiungibile.
4: Con i sassi,
0: perfetto. Allora, il posto in cui amate isolarvi da tutto e tutti, raccontatecelo al 393-800-3000.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: La modalità vacanza è terminata.
14: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
15: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
17: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorado Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
18: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
19: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
20: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
19: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
21: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
19: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
22: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
23: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
24: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
25: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
26: I want to be free.
27: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
28: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
27: Globo Sport.
28: E intanto scopri i nuovi arrivi.
27: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
29: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
30: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.

0: Questa canzone mi fate volare.
1: L'abbiamo messa apposta, tra l'altro. Sapevamo, no, che sarebbe successo a molti almeno. E quindi Robert Miles con Children. Scusa Omar, dimmi.
2: Io spero che sia Oriol Serio, Linate o Malpensa. Che se no è un casino,
1: Certo. Allora, vi abbiamo chiesto di segnalarci il posto dove amate isolarvi da tutto e tutti. E qualcuno ci scrive: quando voglio stare da solo vado in Piemonte, tra prati e fiori. Ma questa volta ero pieno di bambini che... Erano pieni di bambini che frignavano. Alagna, no, sì. Ma ci sono
2: casi. Sì. Sì.
1: Non ho riconosciuto il numero. Siete dei... Allora, io in macchina...
2: Bello che gliel'hai anche chiesto prima, eh. Oh, ma l'hai già letto? Sì, sì, l'ho già letto.
1: No, era un altro, era un altro ancora. E lui mi ha ingannato, facendomi pensare che l'inizio di questo messaggio fosse un altro. Vabbè.
2: Grande Marco.
1: Io in macchina, in un parcheggio isolato, con il telefono in modalità silenziosa e il Kindle in mano. Poi i sensi di colpa mi richiamano ai miei doveri, ma per qualche minuto non li ascolto. Non posso dire che sono... No, non posso dire chi sono, se no mi beccano subito. Ciao belli svegli. Vabbè, così, anonimo.
2: Ciao Lucia.
1: No. Io vado nella mia piantagione di alberi da frutto e lì mi rilasso e mi rigenero. Emanuele.
2: Che bello.
1: Cavolo, in mezzo alla
2: cosa
1: natura.
2: Cosa abbiamo, gli albicocchi?
1: Non lo so.
2: I peschi, so. I ciliegi.
1: Ce lo facciamo
2: fichi.
1: Dire. Ciao, io nei boschi, scrive bello. Moreno. Bello. Oppure a sgommare da solo in un parcheggio abbandonato, Marco da Cesano.
2: Che bello!
1: ma ti costa un po', però, eh.
2: Ma chi se ne frega, ma mi
1: voglia,
2: rilasso!
1: Ha voglia sgommare, sai quanti treni di gomme poi?
2: Vabbè, ma se hai la, magari hai la macchina da sgommata.
1: Quella apposta
2: la
1: per...
2: lascia sgommare.

0: Erano Kygo e Max McNon con Take Me Back su Disco Radio. Arriva anche il dottor Gaias, a cui girerei la stessa domanda che abbiamo fatto ai nostri amici ascoltatori. Sì. Se c'è un posto in cui ama isolarsi da tutto e tutti.
1: Pago, io andrei in una Domus de Janas. Sono le case delle fate, erano le tombe dei sarti prenuragici.
0: Quindi. Dei sarti? Dei
1: sardi, sardi.
0: Ah, dei sardi. Sardi.
2: Ho capito, dei sarti.
3: Beh, sì.
1: Dovrebbe andare da...
3: Tanto gliele fanno su misura
1: Torino.
3: I sarti.
1: Cioè... Sì, sì. Vabbè, era veramente su misura.
0: Comunque anche loro le fanno su misura.
1: Erano su misura perché erano molto piccole.
0: Ah, ok.
1: Gli ingressi erano bassissimi.
0: Ok.
1: Patrimonio dell'UNESCO, scusa.
0: No, vabbè, quindi è un posto... Di valore sicuramente.
1: Sì.
0: C'è chi invece farebbe tutt'altro. Ciao.
3: Tanto, una volta che le sigillano quelle tombe, sono patrimonio del UNESCO.
1: Anche sì. Esatto. Però Lazzaro.
3: Lui ce l'ha fatta.
1: Ce l'ha fatta.
0: Ma non era sardo, però.
3: Molto raccomandato. Vado a sapere.
1: Non ci infiliamo in altri ginepraj, però insomma.
3: Lazzaro Roku.
1: Porco.
3: E nessuno ha mai detto il cognome.
0: Buongiorno, Disco Radio.
3: Facevo un riposino.
0: Tanto
3: mi hanno
0: poi
3: frainteso.
0: Certo. Quando devo scappare da tutti e tutti, metto il telefono in modalità aereo, prendo la mia moto e giro senza una meta precisa.
3: Bello.
0: Devastante proprio. Devastante.
3: Devastante, bello.
0: Scrivono.
3: Bello.
0: E c'è invece la Patrizia che ci dice: ciao, io vado al parco a parlare con le oche e le papere.
3: Dai, ripeti ciò che hai detto fuori onda, se hai il coraggio.
0: No, cosa ho detto?
3: Cosa hai detto?
0: Ah, il lunedì, ragazzi, lunedì alle 9:30 c'è Francesca Belli, la nostra psicologa, se avete bisogno.
3: Hai capito, Patrizia? Cosa hai detto? Guarda che
0: scherzando.
3: Parlare con le papere, con le oche, non è sintomo di follia.
0: Ma no, ma
3: il problema è se ti rispondono.
0: Potrebbe essere.
3: Allora lì, una consulenza, forse.
0: Io quando voglio stare da solo, mi metto nella mia gaming room e gioco come un matto per ore.
3: Oh, Christian. È quella gaming room, ma ho capito male.
0: No, credo sia un'altra. Ah, okay. Mi distrae il cervello e mi sento in paradiso con me stesso.
3: Sì, però lei slegala dopo.
0: Cioè. Non lasciarla lì così per tutto il giorno, te lo immagini.
3: Scena. Tra l'altro la lega e poi lui gioca la play, capito?
0: Esatto.
3: Perché lui vuole rilassarsi.
0: Oppure chiuderei dicendo, per esempio, anzi leggendo per esempio quest'ultimo messaggio che dice: ciao, quando voglio restare da sola ringhio, scappano tutti.
3: A posto, già capito. ciao.
0: Che mi sembra anche una buona soluzione. Allora diamo la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Fabrizio e Omar, buona giornata. L'incidente di via Zanica a Bergamo, in cui ha perso la vita un bimbo di 10 anni, il padre ancora grave in ospedale. Una consulenza cinematica dovrà chiarire la dinamica. Intanto dissequestrata la salma del piccolo Tommaso, i funerali domani ad Azzano. La 13enne abusata in un mini market di Torino, minacce alla Jeep che non ha convalidato il fermo del 42enne bengalese, minacce anche agli altri negozi etnici della zona. La questura ha aumentato i controlli. A Milano conta la rovescia per la finale degli europei maschili di pallavolo del 26 settembre all'Unipol Forum. Ieri l'accensione dell'orologio in galleria a 4 paesi ospitanti, tra cui l'Italia, con gare a Napoli, Modena, Torino, al Palavela agli ottavi tra il 20 e il 23 di settembre, e appunto Milano. Genoa-Como, l'anticipo della terza di Serie A, sedicesimi di Coppa Italia. Fuori il Mantova, sconfitto 5-2 dal Palermo, fuori anche il Cagliari, battuto in casa dal Verona. E poi la Formula 1, domenica il Gran Premio di Monza, oggi alle 12:30 alle prime prove libere. Vediamo dunque il tempo che farà nel fine settimana.
4: Meteo.
5: Ancora anticiclone è in rinforzo in ulteriore espansione sulle regioni di nord-ovest. Questo venerdì 4 settembre il tempo si mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo continuerà a farsi sentire in giornata, con temperature diurne prossime ai 33-34 gradi in molte località, ad esempio su Torino ed anche su Milano. E vi anticipo, nel weekend le temperature diurne, soprattutto sabato, saranno in ulteriore aumento. Si toccano e si superano picchi di 35-36 gradi. Per sapere come andrà nella nuova settimana, vi rimando all'app e Trebi Meteo.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. non farti sfuggire Grandi Marche Anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Fascia sempre lì, è il posto dove amate isolarvi da tutto e tutti. Tra i messaggi arrivati c'è anche chi ci scrive: l'unico posto dove mi isolo veramente da tutto e tutti e mi riconnetto completamente con il mio spirito è la montagna. Nulla è paragonabile. Ce lo scrive Riccardo da Renate, che non so esattamente dove stia, credo comunque sul lago, può essere.
8: No, provincia di Lecco. No,
0: provincia di Lecco, ma non proprio sul lago.
3: No, ragazzi, vi sbagliate. È semplicemente seduto su due ragazze di nome Renata.
0: Ma non è vero.

0: Felicia, My System su Disco Radio con i belli svegli fino alle 10. Insomma, non manca moltissimo, una ventina di minuti ancora, ma tanti dei vostri messaggi arrivati al 393-800-3000 con i posti dove amate isolarvi da tutto e tutti. Molti, moltissimi messaggi di testo, tutti scritti. Chissà se c'è una...
1: Perché sono da soli, o non sono da soli forse.
0: O non sono da soli,
1: In questo momento magari tanti dall'ufficio, quindi magari mandare un vocale più difficile.
0: C'è una connessione probabilmente nella scelta, tra la scelta del tipo di messaggio e il contenuto stesso. No, siete unici. Comunque il posto dove mi isolo completamente per 2 ore è quando vado al poligono. Tiro lunga distanza per 2 ore, sei completamente fuori dal mondo. Gianni da Lanzo.
1: Io sono a posto, non dico niente su di lui. Cioè, se me ha ragione.
0: Esatto.
1: Alzo le mani, diciamo.
0: Non ti vedi che ti becca anche da lontano,
1: eh.
0: Albicocca, pesche, pere, mele, fragole, fichi, nocciole, kiwi, castagne, noci, more, lamponi, prugne e verdure varie. Emanuele, passate a trovarmi, che...
1: Ah, è l'amico di prima che si isola
0: nei suoi
1: magioni di alberi, sì, da frutta.
0: Ma cavolo,
1: porca miseria!
0: Coltiva un sacco di cose.
1: Ma sarà un coltivatore,
0: sarà sì, sicuramente quella sarà la sua attività principale, avendo tanto terreno a disposizione si può anche diversificare molto. Ciao ragazzi, io quando voglio isolarmi vado nel garage sotterraneo, il telefono non prende, nessuno mi disturba e passo il tempo con le mie macchine. Viva Disco Radio, Luca da Varese. Quindi il controllo livelli, quelle robe lì, no?
1: Quante? No, oppure sta lì, le guarda.
0: Anche, o magari le
1: parla,
0: lucida.
1: E loro rispondono.
0: Sì, che dicono?
1: Vi ricordo che Christine, l'auto infernale di King, iniziava così.
0: No.
1: Non finiva benissimo.
0: No, infatti.
1: Luca, occhio.
0: Io...
1: Se una si risistema da sola, preoccupati, ecco.
0: Però quando sei lì, con in mano quello straccetto lì, no? Che gli dai una passatina e la riporti al livello di lucidità, che desideravi.
1: Stiamo ancora parlando di macchine?
0: Sì, secondo me questa roba qui è anche molto rilassante. Quasi mi faccio un garage. No, perché io non ho il garage.
1: Via Certosa,
0: è all'esterno, quindi niente, non si
1: può
0: fare.
1: Devi strofinare un po' di più.
0: Probabilmente sì. Allora, il posto dove vi piace isolarvi da tutto e tutti, 393-800-3000.

0: della complicata.
1: Lo facciamo perché così poi dobbiamo cercarci un posto dove ci piace isolarci da tutto e tutti, no? Quando la vita diventa un po' troppo complicata e hai bisogno di quell'attimo lì di fermi, vado, ciao.
2: Ciao.
1: Ecco, dove andate? Qual è il posto che vi piace di più per isolarvi da tutto e tutti? Qualcuno dice, io sto da Dio quando vado nel mio box a fare i miei lavoretti con la radio rigorosamente sintonizzata su Disco Radio. Quindi comunque un po' di compagnia c'è in questo caso.
2: Ma secondo me si fraintende, hai frainteso tu lo stare solo, cioè sì. In realtà non è solo chiuso in una botola, non pensare... È solo sganciarsi da quello che è il tuo rumore quotidiano, okay, capito?
1: Forse allora, per esempio, c'è Stefano da Gran Canaria che segue un po' questa direzione e dice io scendo da Gran Canaria, capito? Io scendo da casa e vado in spiaggia. Per me è come spegnere il mondo intorno a me, anche se ci sono altre persone. Il top è la sera.
2: E grazie
3: Gran Canaria.
2: E grazie alla Gran Canaria.
1: Potrebbe essere proprio
2: anche isolarsi lui, capito? Deve anche essere lasciato in pace. Vengo lì, Stefano.
1: Facciamo due chiacchiere, Stefano.
2: Una Gran Canaria sul naso ti do.
1: Che invidia, io quando ragazzi, voglio stare ma pensa che meraviglia. Poi nei momenti in cui magari il turismo è un po' meno,
2: sì,
1: no?
2: Scendi in spiaggia da solo, tranquillo, con poca gente, ma che meraviglia, ma
1: tutti
2: bella
1: a Gran Canaria,
2: Laglio, è bellissima Laglio, però... è un paese camiseta.
1: Io quando voglio stare isolato vado a Las Noches nel Hueco Mundo.
3: Nel Hueco Mundo.
1: Nel Hueco Mundo, scrive Massimo Dalmenno. Che cosa
3: non
1: sarebbe?
3: È un locale.
2: Dorme.
3: No, è tratto dal manga Bleach.
1: E cioè?
3: Quindi Las Noches è questo palazzo nel Hueco Mundo di Bleach.
2: Quindi
3: è un manga.
2: Cioè, lui ci vuol dire che si isola nei manga?
3: Sì.
2: Leggendo?
1: Si isola nei manga, hai capito. Okay. Però, insomma, quel tipo di attività...
2: Speriamo che non ci rimanga. No.
1: Allora, io solitamente mi isolo, accendo la play e metto le cuffie. E se qualcuno mi cerca, mi trova facilmente. In quel caso, io saluto e riprendo a fare le mie cose. Con la coda dell'occhio, però, vedo sempre del gesticolare da parte dell'altra persona. Però, dopo un po' smette e se ne va. E quindi vengo di nuovo lasciato da solo. Ovviamente non vi dico le belle parole quando ritorno nel mondo delle persone reali. No, perché è talmente isolato che poi... Ecco, però, tu sei sempre lì con le cuffiette. E quella PlayStation faccio apposta,
2: sì, capito?
1: Allora, il posto in cui vi piace isolarvi da tutto e tutti, non necessariamente al buio, in silenzio, no, con gli occhi chiusi, cioè magari anche solo un isolamento diverso, no?
2: Facendo un'altra attività, che è il vostro rumore quotidiano,
1: dalla vostra routine, esattamente. Allora, abbiamo già preparato anche la prossima, poi magari chiudiamo con un po' dei vostri messaggi arrivati al 393 800 3000. Mentre arriva Joel Corry, c'è Whisper.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
5: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
6: Brum Brum?
5: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
6: Wow, allora vado da Brum Brum.
5: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
8: Mamma, non è un caos, è un ordine diverso. Organizzato.
9: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Buongiorno Disco Orario, sono Eliana da Cantù.
12: Disco Orario,
11: io nonostante orario. Il casino mi isolo quando sono a Torino in curva maratona.
12: Ah certo, allo stadio, allo stadio.
13: A vedere?
12: Il Torino, il
13: Torino,
12: la Juventus,
13: a vedere
12: e a vedere cosa? Il calcio in generale.
13: Torino,
12: l'ho detto,
13: lo so, prima di metterti in casino.

0: Si chiama Whisper su Disco Radio per chiudere il nostro appuntamento di questa mattina con un paio ancora dei vostri messaggi rispetto al posto dove amate isolarvi da tutto e tutti. Qualcuno ci scrive: il posto dove riesco a isolarmi dal mondo è il cartodromo, giusto? Sì. Dove guardo mia figlia girare con i kart.
1: Bello, molto bello.
0: Oppure io, quando ho voglia di stare da solo e rilassarmi e sono nella mia casa in Toscana, vado sulla scogliera a Marina di Massa e sto lì ore a sentire il rumore del mare e mi rilasso. Baci dalla
1: questo.
0: Francesca. Sì, assolutamente.
1: È carica Olga, oggi?
0: In che senso?
1: È arrivata sbadigliando. Era tra di voi, tu che mi raccontavi
2: questa
1: cosa
2: meravigliosa. Io mi ricarico sbadigliando. Quindi io mi ricarico sbadigliando, quindi in magazzino... energia per
1: no,
2: poi...
1: l'ossigeno, tra l'altro, sembra sia sempre stato frainteso lo sbadiglio, che in realtà serve a ossigenare il cervello.
2: E ma quindi... se devi ossigenare il cervello, vuol dire che il cervello ha bisogno di essere ossigenato. Quindi
1: che
2: non è
1: interessato a quello che sta accadendo,
2: forma.
1: Sa di non avere la stessa energia che di cui ha bisogno, e quindi si ricarica.
0: Vuol dire che programma pregno di informazioni.
1: Ma ragazzi, io sono il Luciano Onder di Disco Radio.
0: Divulgazione,
1: ragazzi,
0: scientifica proprio.
2: Tutto questo partito da uno sbadiglio, neanche capito che era qui. Cioè, ha captato, diciamo così, nell'etere.
0: E sbadiglia ancora un po', Olga. Che forse serve.
2: È contagioso. Somar ci dirà anche perché è contagioso lo sbadiglio.
0: No, in
1: perché
0: realtà non...
1: tutti hanno bisogno di ossigenare il cervello, sempre. Quindi quando succede, anche l'altro dice: ma sai che voglio svegliarmi un po' di più anch'io? E allora...
2: per i famosi neuroni specchio, no?
1: Esatto,
2: che tu vedi
1: una cosa.
2: E hai questa cosa di replicare.
0: No,
2: quella
0: cosa. Ma ne sapete, ragazzi.
2: Ragazzi.
0: No, basta però,
1: Va però
0: che
1: posso
0: mi
1: dire che
0: difetto,
1: solo quelli molto vanitosi hanno i neuroni specchio?
0: Piuttosto, Omar, devi ricordare un appuntamento importante.
1: Ah,
0: giusto?
1: Sì, è vero, ragazzi, se avete voglia, ci sarà una bella commistione, una bella riunione tra me e i Gemboy,
0: sì?
1: Sabato sera.
2: Bello.
1: Al Parco Sigurtà.
0: Okay.
1: Insieme, diciamo, a un evento bellissimo che è Sigurtà Cosplay. Sono tre giorni in quel parco pazzesco, il più bello d'Europa.
0: Sì?
1: Dove arrivano migliaia di cosplayer, e ci sono giochi, intrattenimenti di varie forme. Veramente, se non siete mai stati a Sigurtà, ci dovete venire perché è bellissimo il parco. Colorato dai cosplayer, ancora più bello, vi fermate la sera per vedere lo spettacolo di me insieme ai Gemboy.
0: Infatti stavo per dire, dopodiché magari l'orario migliore è proprio sabato sera alle 21.
1: Verrai, inizia. Fabri?
0: Sicuramente, io ho già
1: il biglietto preso,
2: ha
0: prenotato
2: già
0: il mio posto. Sì,
2: sì.
0: Soprattutto verrò appunto in tenuta da cosplay. Va bene, ci sentiamo nel weekend per il meglio di Belli Svegli. Intanto grazie Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie a tutti.
0: Torniamo non con la squadra al completo.
1: Oh, buona vacanza, mannaggia. Maledetto.
0: Grazie. Lunedì come sempre a partire dalle 6. Ciao.

0: Sono le 10:01.
1: Disco Radio.
0: Eccoci, è venerdì, che dire, venerdì porta con sé quell'entusiasmo che noi cavalchiamo veramente come surfisti cavalcano le onde nel mare, nell'oceano. 4 settembre, eccoci qua, inizia il nostro appuntamento, come Olga fino alle 13 le nostre hit più ritmate della città continueranno e continueranno raccontandoci cose come ogni venerdì. Vi ricordo che c'è anche lo spazio dedicato alle imprese maschili e agli uomini straordinari. Novità musicale, partiamo da qui con Camera, c'è Love Soul.

0: Novità su Disco Radio, quella di Camerad, si chiama Love Sober, belli, svegli, arzilli. Continuiamo il viaggio proprio di quest'oggi, ben ritrovati, buongiorno.
1: Ciao Disco Radio, ma com'è possibile che mentre parlavate di sbadigliare, ho sbadigliato, fantastico. Dovevo ricaricarmi, sì, sto lavorando, devo ricaricarmi. Ciao, buona giornata.
0: Buon lavoro a te, sì, i famosi neuroni specchio si attivano quando vedi qualcuno fare qualcosa, vedi qualcuno sorridere, ti viene voglia di sorridere, vedi qualcuno un po' messo male, dice, oh, è contagioso. Siamo contagiosi, allegria contagiosa su Disco Radio.

0: Teleradio Radio, 10-11 minuti, è venerdì finalmente, anche i vostri messaggi esprimono questo entusiasmo con Bibi Rezza e David Guetta che ci hanno accompagnato in questa Sad Girls. Quindi, cari ascoltatori, qui è tutto pronto per rivivere una hit che ha fatto la storia del ritmo. Un abbraccio forte a Giorgia, a Emanuela, scusami, che richiede una canzone di una hit di George Michael. Niente, farò di più, cara Emanuela. Tra poco ti porterò nel 93 con una super hit.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
8: La modalità vacanza è terminata.
9: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
12: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
11: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
12: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
11: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
13: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
14: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
15: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
14: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
16: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
17: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
18: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
19: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
20: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
21: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
22: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
21: Davvero? Anche per me?
22: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
21: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
25: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
26: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
25: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
27: Disco Radio.
0: Radio.
1: Buon venerdì, c'è la Dance Storica che ritorna come ogni ora su Disco Radio in questo appuntamento che chiamiamo Rhythmic History. È del 1993 questa More and More.
0: Rhythmic History.

radio. Dance, dance, dance. 10:23 minuti in questo venerdì. Viaggiamo con voi perché parliamo proprio anche di codici della strada, di infrazioni stradali. Allora, non vogliamo imbruttirci in questa cosa, ma semplicemente stemperare qualcosa che, insomma, quando guidi, spesso si è infastiditi da cose che gli altri fanno che non dovrebbero fare. Qual è la cosa che più vi qual è l'infrazione che più vi fastidisce quando siete alla guida? 393 800 3000. Secondo me lei guida benissimo. Shakira, whenever, wherever. Okay.

0: radio alla Walker Eva Max con Fate. Allora, tema di quelli veramente caldissimi, che sempre quando lo tocchiamo Fabrizio diventa esplode. Allora, siamo alla guida. Qual è l'infrazione che più ti infastidisce a te personalmente? Cioè, sono tante, però quella che veramente ti fa salire il crimine, come si dice?
1: Beh, c'è tantissimo quella che non, la persona che non mette la freccia, che svolta senza stare attento alle bici che sono dall'altra parte della strada.
0: Perché tu mi sei anche ciclista, quindi questa cosa ti tocca molto.
1: Esatto, anche
0: vicino.
1: I ciclisti hanno la loro colpa, molto spesso fanno delle mosse un po' azzardate, c'è un po' di problemi sulle strade, insomma.
0: Parliamo di questo anche con i messaggi degli ascoltatori, perché c'è una bozza del nuovo codice della strada che prevede delle multe, insomma, alcune discutibili, altre meno.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è tornato Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dall'incidente di Via Zanica a Bergamo il 31 agosto, in cui ha perso la vita un bimbo di 10 anni. Una consulenza cinematica dovrà chiarire la dinamica. I funerali del piccolo Tommaso domani ad Azzano alle 10 e sarà lutto cittadino. Chiuse le indagini, va verso il processo per omicidio volontario premeditato Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che nel gennaio scorso ha ucciso Abderrahim Mansouri nel bosco di Rogoredo a Milano. A Torino la polizia ha arrestato un 27enne italiano per una rapina in un bar in via Cernaia. L'uomo avrebbe prelevato alcune bibite senza pagare, poi avrebbe colpito la titolare con un pugno e si sarebbe allontanato a bordo di un tram. A Mandello dell'Ario è inaugurato il nuovo stabilimento della Moto Guzzi, tantissimi appassionati da tutta Europa fino a domenica per la visita al nuovo sito produttivo. Genoa-Como, l'anticipo della terza di Serie A, Formula 1 domenica il Gran Premio di Monza, oggi alle 12.30 le prime prove libere. La procura militare indaga su Vannacci dopo la denuncia del sindacato dei militari, forze armate nella struttura del partito. Ci risentiamo tra circa un'ora.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più, scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quindi alla guida, o anche in piedi o in bicicletta, qual è l'infrazione che vi disturba di più?

0: Disco Radio, 10:47 minuti, come Olga in diretta nel From Disco to Disco. Anche questa, baby, I'm yours. Cioè, allora, tematica legata alla guida: quale infrazione vi infastidisce? Poi infastidisce un termine elegante. Anch'io divento satana quando sono alla guida, veramente mi escono delle cose incredibili. Cose che ci infastidiscono, ci sono grandissimi classici.
1: L'infrazione che più mi dà fastidio è quando non usano le frecce. Le frecce, ragazzi, sono gratis. Usatele.
0: È vero, i famosi indiani, non solo loro, devono utilizzare.
2: Ciao Olga, come infrazione, sì, quella che un po' mi dà fastidio è che la corsia di emergenza, la tangenziale a Milano, nelle tangenziali, ormai è diventata la corsia degli scooter, motorini, moto, non si sa bene perché, ma non ci possono andare, anzi, quando uno è in macchina e deve uscire dalla tangenziale,
0: deve
2: per
0: fare
2: svoltare,
0: molta attenzione,
2: devi anche stare attento che non ti spunta qualcuno sulla destra, che non ci dovrebbe essere, ovviamente. Ciao Davide da Bugheri, per Amici Luffe.
0: Quindi, cose che ci infastidiscono da questo punto di vista: è stata presentata, avete sentito, la bozza del codice, il nuovo codice della strada, che prevede nuove sanzioni. È una bozza, quindi il testo deve seguire tutto un iter burocratico, chissà poi come verrà cambiata, se verrà cambiata. Tra le tante cose sono previste anche sanzioni per i pedoni, nello specifico una multa di 75 euro per i pedoni che utilizzano smartphone e tablet mentre attraversano o camminano sulla carreggiata e sulle strisce pedonali. Quindi la norma vieta di attraversare i distratti e anche di cambiare direzione. Il pedone, prima di attraversare sulle strisce, deve fermarsi e accertarsi di essere già visti. Qui potremmo aprire un dibattito, perché questa cosa non deve togliere a noi che guidiamo delle responsabilità. Ovviamente noi dobbiamo fermarci in prossimità alle strisce, però diciamo che vuole diminuire la possibilità di incidenti e di investire appunto i pedoni. Quale infrazione vi infastidisce di più?
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
4: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
9: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Tra poco vi dico cosa infastidisce da matti me. Adesso intanto ascoltiamo Dracula. Stiamo parlando di cose che ci infastidiscono sulla strada.

0: radio, gli Offenbach con Harry Kane. Ritorna questa hit, ritornano i vostri messaggi parlando di cose che ci infastidiscono sulla strada. L'infrazione che più ci infastidisce, saluto chi lavora guidando, insomma non è semplice nel traffico moderno.
1: Buongiorno, sono Enea il camionaro.
0: Enea.
1: A me quello che dà fastidio sulla strada, anche perché sono un autista, quindi, sono le persone che attraversano sulle strisce in maniera irresponsabile.
0: Quelle che si buttano,
1: magari con le cuffiette della musica, senza guardare, sì, senza essere attenti all'attraversamento. Pensa che il colmo è che chi attraversa fuori dalle strisce fa attenzione, perché potrebbe essere preso sotto. Quindi, ciao, buona giornata.
0: Un abbraccio grande, buona giornata. Secondo questa bozza del codice della strada, sarà un obbligo anche per il pedone fare attenzione e non utilizzare assolutamente smartphone sulle strisce pedonali.

Katy Perry con la sua I Kiss a Girl, la hit che ritorna al 2008 proprio qui su Disco Radio, il ritmo della tua città. 11.3 minuti. Disco Radio. Bello anche farsi attendere a volte. Parliamo di cose che ci, cioè infrazioni che ci infastidiscono particolarmente sulla strada. I vostri messaggi li sposo tutti, tra poco arrivano. Intanto è stata presentata la bozza del nuovo codice della strada che prevede nuove sanzioni. Tra le tante c'è una sanzione prevista per i pedoni, nello specifico una multa da 75 euro per quelli che utilizzano smartphone, tablet, per quelli che sono distratti mentre attraversano le strisce pedonali. Novità con i The Bausa, ascoltiamo Lose Myself.

0: pausa, la novità è questa, Lose Myself. Stiamo così condividendo simpaticamente le infrazioni stradali che più ci infastidiscono. Andiamo in autostrada, vediamo quanti condividono
1: favore,
0: questo messaggio.
1: Vogliamo parlare di quelli che in autostrada, quando la corsia di destra è libera, stanno perennemente o in centro o sulla corsia di sorpasso, perché mezzo chilometro davanti a loro forse c'è un camion.
0: Forse.
1: Questi veramente sono insopportabili, perché non si rendono conto che comunque bloccano tutto il traffico. Scusatemi, buona giornata e buon fine settimana a tutti.
0: Era impossibile non modificare la voce con un tono di stizza, sono d'accordo con te, d'accordissimo, perché è legge, occorre occupare la corsia libera più a destra anche in autostrada. Tiesto con Red Lights.

0: Nova, questa in design. Su Disco Radio è stata presentata la bozza del nuovo codice della strada che prevede nuove sanzioni. Intanto vi chiediamo qual è quell'infrazione che veramente, veramente vi infastidisce.
1: Ciao Olga, ecco. A me le infrazioni, diciamo, infastidiscono, possono infastidire, ma c'è sempre una tolleranza, perché se le fanno sono giuste, ma devono avere una tolleranza, non passare all'eccesso dell'infrazione. Quello che mi dà più fastidio sulla strada è quando vedi le auto blu dei politici sfrecciare a velocità sostenute perché non rispettano il codice stradale con i lampeggianti. Il politico non è un mezzo di soccorso e non deve soccorrere nessuno, quindi deve attenersi al codice della strada. Ciao, un abbraccio, Sergio da Brescia.
0: Sono d'accordissimo, Sergio. Tra poco, condivido pienamente. Tra poco un Rhythmic History e poi un bel momento gioco per voi.

0: 92.
1: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
2: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
1: Brum Brum.
2: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
2: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali. Music System, Music System. Musica in video, audio, luci per il tuo evento. Professionalità e divertimento.
4: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
10: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
11: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
12: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
15: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800-140-880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
16: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
17: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
16: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
17: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
16: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
18: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
19: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
20: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
21: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
20: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
22: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
23: Disco Radio.
24: Adesso è Storica, ritorna con questo appuntamento su Disco Radio. Tra poco momento gioco, poi c'è tutto il tema legato che continueremo alle infrazioni che più ci infastidiscono. Love Connection dal 2000, c'è proprio The Bomb.
25: Rhythmic History.

0: noi sono Disco Radio, come Olga, fino alle 13, alle 11 e 24 minuti di questo venerdì c'è anche Butter Chimes di Robin Schulz. Quindi un momento gioco è pronto, tra pochi secondi lo lanceremo nell'etere, vedremo quale sarà il fortunato di voi che si porterà a casa l'iscrizione a una bella esperienza da condividere con qualcuno a cui volete bene. Intanto poi riprenderemo anche la tematica legata alle infrazioni che più ci infastidiscono, ma adesso si gioca.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Sei pronto a correre in una Milano inedita? Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Salomon Running. Il 19 e il 20 settembre a City Life arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore della città. Puoi scegliere tra 20, 15 e 10 km per un'esperienza aperta veramente a tutti. Il 393-800-3000 aspetta i vostri messaggi. Quindi invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Salomon e la tua email. Ai più fortunati regalo l'iscrizione alla corsa. 393-800-3000 Salomon

0: sempre elegante lei, Peggy Gou con Woman. 11.32 su Discorato in questo venerdì. Infrazioni stradali che ci infastidiscono, Fabrizio Gaias.
1: Ti porto
0: alle rotonde, attenzione.
2: Allora, io quello che non sopporto è quando il camion alla rotonda non ti dà la precedenza perché tanto è più grosso e vuole passare. Quindi si mette in mezzo, non ti dà precedenza e tu ti devi fermare in mezzo alla rotonda perché sennò ti viene addosso o gli vai addosso. Questa è una cosa proprio insopportabile.
0: Che poi non è un problema dei camion, è un problema che le persone in generale hanno un po' di difficoltà con la precedenza delle rotonde. Dovete aspettare chi già ha occupato la rotonda.
1: Chi ha già occupato la rotonda in qualche modo la precedenza, ma generalmente è da destra, per cui c'è un po' di conflitto. Chi arriva da destra pensa di avere la precedenza, ma...
0: Fortuna che tra poco c'è lo spazio riservato agli uomini straordinari.
3: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito su Disco Radio Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Chiuse le indagini, va verso il processo per omicidio volontario premeditato Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che nel gennaio scorso ha ucciso Abderrahim Mansouri nel bosco di Rogoredo a Milano. Si terranno domani alle 10 ad Azzano i funerali del bimbo di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente di Via Zanica a Bergamo il 31 agosto scorso. Il padre è ancora grave in ospedale, domani al centro, nel centro della Bergamasca sarà lutto cittadino e da oggi pomeriggio la camera ardente. Minacce social alla Jeep di Torino dopo la scarcerazione dell'uomo che ha abusato di una 13enne, minacce anche agli altri negozi etnici della zona, la questura ha aumentato i controlli. A Mandello dell'Ario ha inaugurato il nuovo stabilimento della Moto Guzzi, tantissimi gli appassionati da tutta Europa fino a domenica per la visita al nuovo sito produttivo e al nuovo museo. Genoa Como, l'anticipo della terza di Serie A da questa sera, Formula 1 domenica il Gran Premio di Monza, oggi alle 12.30 le prime prove libere. Si riaccende lo scontro tra Gran Bretagna e Argentina sulle isole Falkland o Malvinas e sentiamo su questo Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: In questo clima di grande disordine mondiale, con tutto che ritorna apparentemente contendibile, come sappiamo purtroppo dal numero di guerre che sono riesplose negli ultimi tempi, emerge un altro focolaio di forte tensione. Ed è qualcosa che abbiamo già vissuto, perlomeno i meno giovani di noi. Nel 1982 scoppiò la guerra delle Falkland Malvinas. Il regime militare argentino tentò l'avventura per distogliere l'attenzione dei cittadini argentini dalla grave crisi economica che era in atto e reclamò la sovranità delle isole Falkland, che spagnolo si chiamano Malvinas, che gli argentini chiamano Malvinas e che sono effettivamente al largo della costa orientale dell'Argentina stessa. Ebbene, quella guerra durò 2 mesi e mezzo di fatto, iniziò con l'occupazione appunto dei militari argentini delle isole e proseguì con l'immediata reazione militare, navale e aerea della Gran Bretagna, che subito riprese il controllo delle isole. Fu l'atto finale di un regime che poi crollò. Ma perché ne parlo? Perché oggi, questa notte, Javier Milei, il presidente eletto dell'Argentina, è tornato a rivendicare l'argentinità, se posso usare questo termine, delle isole, chiamandole Malvinas e non Falkland, e suscitando l'immediata reazione del Foreign Office britannico. Ma perché tutto questo? Anche Milei ha problemi economici e vuole distogliere l'attenzione? O davvero c'è una nuova ricetta di sovranismo? Che cosa ne succederà? Non c'è nessun vantaggio da questa situazione per nessuno. La Gran Bretagna, che si trova a sua volta in una situazione difficile, non può pensare di reggere un'altra guerra. A meno che...
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su discoradio.it.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario!
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora lasciarla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamik e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Tra poco su Disco Radio lo spazio riservato agli uomini straordinari, subito From Disco to Disco, che parte con

0: Super Madonna su Disco Radio nel From Disco to Disco alle 11.49 con me Olga in diretta. Parliamo di sport nello spazio dedicato alle imprese maschili. Abbiamo il vincitore del primo campionato italiano di ginnastica ritmica maschile. Si chiama Gianni Mallardini, 27 anni, emiliano, abita in provincia di Ravenna. Lo sappiamo che la ginnastica ritmica, molto scenica, è quella disciplina sportiva dove si utilizzano gli attrezzi, il nastro, il cerchio, la palla, e fino a gennaio di quest'anno era l'unico sport a non prevedere competizioni maschili. Gianni ne è sempre stato appassionato, ha sempre amato lavorare con il suo corpo, con tanto impegno e con tanti sacrifici ha iniziato come autodidatta a 16 anni e poi si è affidato a professionisti che lo hanno seguito. È sempre stato sostenuto dalla famiglia, dice, bella questa cosa, ma soprattutto è uno che ci ha molto creduto, cioè ha seguito quello che sentiva essere la sua strada, sebbene controcorrente, perché ancora oggi per alcuni la ginnastica ritmica è uno sport femminile. Il suo messaggio è molto motivante, fate quello che vi piace, fate quello che vi fa stare bene, siate liberi di esprimervi con tanto passione, con tanto coraggio, e poi l'impegno, quello è fondamentale. Io direi che Gianni Mallardini, il vincitore del primo campionato italiano di ginnastica maschile, è perfetto qui su Disco Radio per questo spazio. Forza e avanti tutta!
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Buon venerdì su Disco Radio. Visto che si parlava di infrazioni stradali, ho la polverina magica che ci rende, voilà, guidatore.

0: Monica, Rihanna con Don't Stop the Music qui su Disco Radio. Torniamo in strada con voi a parlare di infrazioni o comunque atteggiamenti che ci infastidiscono quando siamo per esempio alla guida.
1: Ciao Olga, ciao Disco ciao. Radio. A me quello che mi dà fastidio alla guida è quelli che appena scatta il verde ti fanno il clacsonino pit pit, il clacson isterico. Manco fossero dei piloti di Formula 1 che devi scattare al verde.
0: Ando vai.
1: Ciao Davide da Brugheria per Amici Luffe.
0: Ciao, io sono quella che appena scatta il verde, se non, anche perché alcuni semafori durano veramente poco, insomma. Un minuto a mezzogiorno.
2: Disco Radio.
0: Ah, Davide, dimmi che strade fai, così mi accodo al primo semaforo verde. Benvenuti su Disco Radio, in questo venerdì è un piacere accompagnarvi come sempre al ritmo di musica. Sono Olga, la pausa pranzo se vi va ci sono io con la mia voce, c'è musica a volontà, abbiamo cose che ci raccontiamo, premi da darvi e la novità già pronta per essere ascoltata. Topic con Lucky Ones.
3: Novità, novità, novità.
4: Disco Radio.

disco radio si chiama Lucky Ones, a Topic, vabbè, DJ che adoriamo da un po' di anni, ascoltiamo la sua musica, con i Carte Blanche, che è un nuovo duo elettronico britannico. Si parlava di infrazioni stradali, io pensavo, ma scusate, ok, ma ognuno di noi farà delle infrazioni, perché è possibile che sono sempre gli altri quelli che non rispettano gli stop, la precedenza, che non mettono le frecce, che non... sono sempre gli altri? Non so, Justin Bieber, rifletto su questa cosa, sorry.

0: Abbiamo Sad Girls con Bibi Rexha, con David Guetta, che veramente ha un'empatia incredibile con le persone che vanno ad ascoltarlo quando suona. Lui dice: io faccio molta attenzione, cerco di leggere la pista al mio pubblico, voglio farli divertire, non metto solo la mia musica, cerco di capire cosa preferisce in quel momento lì le persone che ho davanti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
4: Ambù, mi piaci tu! Mua.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora! Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Gardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti,
7: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731, www.comprororodoro.it.
9: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
10: La modalità vacanza è terminata.
11: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
12: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
13: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Color Ad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
14: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
15: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
16: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
1: Disco Radio.
0: Come dico io, buon appetito, buon pranzo. Su Disco Radio tra poco un momento gioco per giocare e vincere con noi una bella esperienza. Subito ci godiamo una hit che ha fatto la strada del ritmo. Torna Alexia dal 98 con Give Me Love. Rhythmic.

0: is my music. Disco Radio.
1: Disco Radio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: cose. Gabipunte Giovanotti con DNA su Disco Radio. Avete voglia di vincere? Giocate con noi.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Sei pronto a correre in una Milano inedita? Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Salomon Running. Il 19 e il 20 settembre a City Life arriva Salomon Running Milano. Vivi il Gravel Runner tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore della città. E puoi scegliere tra 20, 15 e 10 km per un'esperienza aperta veramente a tutti. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Salomon e la tua email. Ripeto, Salomon e la tua email. Ai più fortunati regalo l'iscrizione alla corsa.

Disco Radio con Swim, mezzogiorno e 29 minuti. Non so se voi parlate il dialetto del vostro paese, se lo conoscete, io sì, io sono di Legnano e a casa mia si parlava, si parla quasi tutt'oggi ancora dialetto. Parliamo di questo perché tra poco vi porto in Piemonte, ad Acqui Terme, e lì nel weekend c'è un meraviglioso palio chiamato Palio del Brentun. Spero di pronunciarlo in modo corretto, altrimenti amici piemontesi abbiate pazienza, anzi correggetemi voi al 393 800 3000. Sapete cos'è il Palio del Brentun? Spiegatecelo se sì.

0: e anche social.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Vi portiamo al Palio del Brentun. Sapete cos'è? Ci andiamo in Piemonte. Intanto from the

0: Disco Radio, c'è anche Welcome to My Life. Mezzogiorno e 43 minuti su Disco Radio con me, Olga. Andiamo in Piemonte, in questa bellissima città, e lo dico perché ci vado spesso. Sta in provincia di Alessandria, a Acqui Terme, una città che conosco molto bene. Nel weekend c'è una festa tradizionale molto particolare alla quale siamo tutti invitati. Sapete cos'è il palio del Brentun? Dai vostri messaggi si capisce che sì, che la mia pronuncia è stata corretta, meno male, e che c'è chi già lo conosce. Saluto per esempio Mirko, che mi scrive: guarda, un'amica di Acqui che mi aveva parlato di questa cosa che rievoca un mestiere antico, cioè i portatori di d'acqua calda. Verissimo. Mirko di Olgiate dice: guarda, parlo anch'io il dialetto della mia città come te. E questo weekend proprio c'è la festa delle feste, anche appunto all'interno di questa festa delle feste il palio del Brentun, che risponde all'antica tradizione dei portatori d'acqua calda della bollente alle case della città. La bollente è questa fontana che sta nella piazza di Acqui, dalla quale esce costantemente quest'acqua termale della temperatura di 74 gradi. Una volta c'era chi ti portava l'acqua calda in casa. La gara sarà, che andrà a rievocare questo antico mestiere, domenica alle 17 proprio in piazza della Bollente. Ma da domani, dal pomeriggio, ci sono stand, ci sono spettacoli, c'è la musica, c'è la possibilità di vedere comunque una delle bellissime città del Piemonte. Quindi se non avete ancora organizzato nulla, se avete qualcosa da festeggiare, se non avete qualcosa da festeggiare, questa potrebbe essere un'idea dell'ultimo minuto, carina, perché no? Quindi se volete, per tutto il weekend, ad Acqui Terme, in Piemonte, c'è la festa delle feste con il palio del Brentun.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
5: Come sempre benvenuti su Disco Radio, come Olga vi accogliamo a braccia aperte, ritmo di musica con i nostri suoni, anche quelli dei The Bowser.

I Maroon 5 con questa Domona No che ritorna nel nostro viaggio di questo venerdì su Disco Radio. La pausa pranzo è sempre un momento meraviglioso nel quale sintonizzarsi, respirare soprattutto musica, energizzarsi visto che il weekend è vicino, visto che comunque c'è ancora un pomeriggio lavorativo per tantissimi ascoltatori e io ci sono fino alle 13 con me. Il nostro viaggio continua, un saluto veloce anche a chi ci sta ascoltando tramite app, sempre presenti con noi anche i Medusa.

0: i suoni di questa Space con Zerb, con Odile and Victor Ray. Ultima hit della nostra mattinata, questo vuol dire che è arrivato il momento dei saluti, quindi grazie a tutti per l'ascolto, grazie a tutti per la fondamentale presenza. È weekend, quasi weekend, il viaggio continua di questo venerdì con il nostro Super Don. Io vi auguro un weekend strepitoso e vi aspetto lunedì dalle 10 per il nostro consueto appuntamento. Baci, ciao!
1: Sono arrivate alle 13. E allora buon venerdì, ragazzi, inizia qui il nostro Weekend On insieme. Lo sapete che il weekend l'appuntamento con Don Cash e Disco Radio Lovers è lungo, perché ci sentiamo adesso per le prossime due ore regular time, poi inizia il Don't Stop the Party e poi dalle 23 fino alle 4 c'è Party Set Rap and Drop il sabato, il venerdì e il sabato. E poi, ragazzi, sarò anche live a Tarquinia questo weekend per un doppio show, stasera insieme a Shade e poi domani sera invece insieme alla nostra meravigliosa radio. Ma detto questo, tranquilli, raccontateci da dove ballate con noi al 393 800 3000 e come ogni giorno partiamo con la novità. D.O.D. Easy Bizou, si chiama Careful.

0: davvero. Grazie Matteo Ebis e Domunari per selezionare sempre il meglio, in questo caso della musica di domani. Careful, D.O.D., Easy Bisou. In casa disco radio con lo zio Don Cash ci sei pure tu. Al 393-800-3000, già tantissimi messaggi. Da dove o da quando ballate con noi, fatevi sentire come lui.
1: Ciao Don, yeah. Luca da Cantù.
0: E questo è un da dove. Ciao agli amici di Cantù, don't you worry.

0: Nom di Kungs e qualcun altro su Disco Radio con il Don. Da quanto tempo balli con noi? Ciao!
1: Don, buon pomeriggio.
0: A lei.
1: Io ti ascolto. Dal 98. Avevo 16 anni, sono di Alessandria, andavo a studiare a Forlì e l'unico punto in cui vi prendevo, vi ascoltavo col Walkman, con la radio, era zona Tortona. Quindi per me in quel quarto d'ora sul treno voi eravate una salvezza. Vi ho conosciuto da lì e poi non vi ho più mollato. Ciao Federico.
0: Storie d'amore che durano una vita.

0: città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
2: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
4: Ambù, mi piaci tu. Muah.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
6: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
10: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
11: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
10: Trennino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
12: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio,

0: del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Disco Radio. Pronti con le cinture di sicurezza allacciate? Fidatevi dello zio Don Cash che salva la vita, evita le multe e possiamo tornare giovani. Il nostro amico prima ha detto 98, noi ne vogliamo di più, torniamo al 92 con le note di FBI Project.
5: Rhythmic History.

0: System di Felicia in casa disco Radio con lo zio Don Cash. Buon venerdì, Don.
1: Sono Bruno.
2: Ciao.
3: Ciao Don, sono Michela.
0: Ciao Miki, ciao Bruno, benvenuti con noi in famiglia. Ancora dai, un altro saluto, lo sentiamo, regia. Non c'è tempo, fra un attimo le vostre voci. Adesso la musica. That's her.

0: Beh, la casetta sull'oceano potrebbe risolvere i problemi di tanti. Ocean House, Jubel in casa Disco Radio.
1: Ciao Don, Marco dalla tangenziale di Torino, verso Asti.
0: Ciao Marco, agli amici che si trovano in tangenziale. Ciao a Rosy che ascolta da Magenta, in viaggio verso Lecco. Benvenuti in famiglia. Happy Friday su Disco Radio con il Don.
2: E adesso è arrivato il Don. E adesso è arrivato il Don.
3: Qualcuno sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
4: 10, 100, 1000 mani che si alzano, sì, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
3: Vabbè, c'è bisogno di un
6: Sai
3: applauso.
6: Sai che diventa il mio inno questa?
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Pronti con le cinture allacciate? Perché adesso mettiamo su 4 hit senza alcuna interruzione e intanto devi solo rilassarti e far iniziare il The Weeknd.

0: Whatever you Jersey One su Disco Radio con lo zio Don. È l'ultima di Axwell e Bon. E come dici, trovo il bon ton, tipo il buongiorno con lo zio Don. I Disco Radio Lovers tutti riuniti, questa è la family del pranzo. Buon venerdì. Prima anche Regina, la sua versione di Killing Me Softly dal 96, chiaramente anno dopo quello in cui abbiamo imparato a conoscerla con i Fugees e la voce di Lauryn Hill. Prima ancora la seconda canzone Michiko e la prima invece The Weeknd con Take My Breath dal 2021. Insomma, sulle ali della musica avanti e indietro nel tempo come caratteristica della nostra radio. Sentiamo da quanto tempo ballate con noi, Disco Radio Lovers al 393 800 3000. Buon weekend on, sentiamo chi è con noi. Vai regia, vai con le voci.
1: Radio, buongiorno. Salve. Sono Daniele di Milano.
0: Ciao Dani.
1: E io praticamente vi ascolto, sì, da quando facevo il militare, dal 92.
0: Quindi
1: sono decisamente tanti anni. Da allora non mi sono più sintonizzato da nessun'altra parte.
0: Bravo, così si fa.
1: È un piacere sempre ascoltarvi.
0: Grazie.
1: Buona giornata a tutti.
0: Grazie di cuore. Non avrai altra radio al di fuori di noi. La storia d'amore più lunga della vostra vita, probabilmente.
2: Ciao,
0: quella con Disco Radio.
2: Siamo la Eli.
3: E Lele.
2: Ciao Eli. Di Patmos. Patmos. Giriamo con un mezzo da paura. Ciao.
4: Saluti a tutti.
5: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Un abbraccio a quelli che ancora hanno la fortuna di essere in ferie come loro.
6: Max da Cantù.
0: Ciao Max.
6: Per me ancora domani da lavorare, poi vacanza.
0: Ah, vedi? Ci sono allora tante persone che fanno le vacanze intelligenti, che le fanno in altri periodi. In ogni caso non ve l'abbiate a male se siete al lavoro, perché qui dentro tutti ascoltano, nessuno giudica.
7: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: È arrivato il momento di ballare con un po' di musica funky. Loro sono Another 54 Ultra, il brano è Told to You. Ma tenete le cinture allacciate perché faremo un bel viaggetto avanti e indietro nel tempo.

0: Sono arrivate le 14. Disco. E allora Disco Radio Lovers, possiamo dirlo ufficialmente, lo diciamo insieme. Don, salve.
1: Sono Andrea Solo.
0: Ciao Andrea.
1: Sono le due. Facciamo una chiacchiera prima le due. Ciao Don.
0: Ciao, ciao al nostro piccolo grande amico Andrea da Saronno, che ci scrive e ci ascolta tutti i giorni. Da dove o da quando ballate con noi? È la domanda di quest'oggi. Sono arrivate le due nella family del pranzo e adesso arriva anche la novità insieme a Don Cash. Tra gli amori dell'estate io preferisco gli amori sobri. Comrade, Love Sobo.

0: Un amore sobrio mi piace davvero tanto. Meglio gli amori sobri, che poi rimangono questi anche quando la mattina dopo ti svegli, piuttosto che invece quegli amori nati in hangover. E allora ragazzi, sentiamo chi balla con noi in questo momento.
1: Sì, ciao Disco Radio, yeah. Sono Ricky di Senago.
0: Senago che balla con noi, e poi ancora un altro.
2: Vedo,
0: dai.
2: Salve. Da Varese.
0: Varese che balla con noi. Adesso Michael Gray, ve lo ricordate quello di The Weeknd? Insieme a Shirley Poole con Borderline. Voliamo al 2007.

Shake It Off di Taylor Swift. In casa Disco Radio, i Disco Radio Lovers e lo zio Don Cash che ballano. Mi state raccontando da quanto tempo ballate con noi? Francesco dice dal 1996, oppure il posto in cui vi trovate. Allora fatemi mandare un nostro grande abbraccio ad Arianna in provincia di Asti, da Calosso. Un abbraccio a te e a tutti gli amici che stanno ballando intorno a te, perché oggi festeggia il compleanno. Happy birthday.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Da lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
5: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
14: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
15: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
16: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
18: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
19: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
20: Cinture di sicurezza lasciate, perché stiamo per tornare indietro nel tempo sugli aerei della musica, l'anno della nostra amica Anna Maria. 1998, Anna Maria dalla provincia di Asti, abbiamo scelto proprio te, e allora dal 98 Blackwood con Friday Night.
21: Rhythmic History.

0: guai. Buon venerdì, ragazzi, la pillolina di Rap and Drop in compagnia dello zio Don Cash. Da dove, da quando ballate con noi al 393-803-3000, di fuori la fila, che ne sanno i 2000.
1: Michela, da Paragera d'Adda, in provincia di Bergamo.
0: Un bacione a Michela, in provincia di Bergamo.

0: nasconde dentro una donna e viceversa. Woman con la virgola, quindi non donna, ma quale uomo? Woman. I a star Peggy Goo in casa di Disco Radio, ci sei anche tu, chi balla?
1: Bella Toraro!
0: Ciao!
1: Sei grande, grazie per tutto, grazie, grazie mille!
0: Ma grazie a voi, buon venerdì!
2: Bella Don Cash! Buon weekend e buone ferie, Disco Radio Lovers.
0: Già, perché c'è chi va in ferie. Io me ne vado giù a Tarquinia, ma solo per lavorare, figuratevi, vado stasera con Shade e domani invece con lo spettacolo con la radio. Benvenuti in casa Disco Radio Don Cash, aspettavamo proprio te.
3: E adesso è arrivato il doc, wow, wow. E adesso è arrivato il doc, wow, wow.
4: Disco Radio
5: promo.
4: Welcome to the party.
5: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Shade of Blue è la prossima, firmata John Summit, The Vault e Julia Church. Partono 4 hit senza interruzione, devi solo alzare il volume della musica.
4: Disco.

0: Sento le Voices, preziose Marvin dal 2000, ragazzi, 26 anni in meno per tutti quanti. E sento le Voices, i nostri ascoltatori, i Disco Radio Lovers, che mi dicono da dove e da quando ballano con noi. Sentiamo chi balla.
1: Il venerdì è sacro, basta con le vongole e con peperoncino a sorpresa. A volte della Costa d'Avorio, a volte calabrese e a volte è un'incognita, dipende chi me lo dà. Ciao Don!
0: Il peperoncino, chi te la dà? Buon venerdì!
2: Ciao Don, Demetrio da Bergamo!
0: Bergamo che balla!
2: Un abbraccio, buon Ferragosto, buon agosto!
0: Ma cos'è? Buon Ferragosto che è finito! Basta, smettetela con questa cosa delle ferie, ragazzi! Non ce ne sono più ferie, un cinne, tipo un cinneco, vidi! Basta, siamo ritornati tutti al lavoro!
3: Io sto andando a casa, faccio la lezione, a preparare che ho a pranzo mio figlio, mia nuora e la mia nipotina di 2 mesi, spaghetti allo scoglio, bistecche impanate, salata di pomodoro e melone.
0: Hai capito, ragazzi, oggi che menù vi state sparando? Ma come fate ad avere tutta questa voglia di mangiare in questi giorni? Vabbè, giustamente, però siamo alla family del pranzo, quindi ci può stare. Vai con i vostri menù e con i vostri fuori menù. E da quanto tempo ballate
4: ciao
0: con noi?
4: Ciao Don, da Marco.
0: Ciao Marco.
4: Ciao.
0: Ciao, ciao, un abbraccio a te. Ciao Marco, vai ancora. Basta, sono
5: delle
0: veri, ragazzi.
5: Andrea da Bergamo.
0: Ciao Andrea da Bergamo.
5: Vi ascolto da quando ho iniziato ad andare al Number nel 99.
0: Dal 99, grandissimo. Ancora, sentiamo, da quanto tempo?
6: Sante. Disco Radio, ma che pezzo mi avete mandato in onda?
0: E non lo so.
6: Mamma mia, gasatissimo. Quanti ricordi, stupendo, bellissimo. Vi adoro, vi adoro.
7: Donna, noi siamo in partenza. Sardegna, arriviamo. Un bacio da Alessandra, Fabrizio, Davide e il piccolo DJ Andrea.
0: Ma che grandi, ciao. Vedi che le partenze intelligenti funzionano sempre.
8: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
9: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Ancora ragazzi, musica su musica su musica. Buon weekend on con lo zio Don Cash. Oggi è venerdì, è il 4 di settembre. Ci siete voi a ballare dall'altra parte delle casse dello stereo. E allora, voliamo con Joel Corry e Rap.

sono arrivate le 15. E allora inizia qui la nostra terza ora insieme, ragazzi. Sapete come funziona? In terza ora con Don Cash si trasforma nel Don't Stop the Party. Cambia l'atmosfera musicale, le hit non hanno più alcuna interruzione. L'unica parola d'ordine per essere i protagonisti è da dove e da quando ballate con noi al 393-800-3000. Divertitevi con i vostri messaggi, del resto oggi è weekend, ragazzi. È il weekend che ancora sa di estate. Molti stanno ancora partendo perché ci sono ferie intelligenti fatte in altri momenti. E noi partiamo in questa nuova ora con la novità dei The Bows.

0: La canzone più ascoltata quest'estate, Moving to the Sun, Hugh Ellie, Manel Angel e gli Ultranate. Questa è la versione remix di Paki Francavilla. Senti come pompa fino alla villa, Francavilla, io francamente. La radio parla e la gente sente, il don che rappa e la gente balla, e disco radio si spacca sempre. Let's go! Buon venerdì, sentiamo chi balla con noi.
1: Un saluto a tutti i vigevanesi. Adesso ve lo faccio io un saluto. Oh. Con il cuore in mano, saluti da Acqua Sapone di Garlasco.
0: Oh, un abbraccio agli amici di Garlasco. Benvenuti in famiglia anche a voi.

0: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
4: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Colorad Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì.
5: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
9: Tranquilla, andiamo da Globo.
10: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
11: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi. Al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
13: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
14: Brum Brum?
13: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
14: Wow, allora vado da Brum Brum.
13: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
15: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
16: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
13: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
16: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
17: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
18: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
17: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
19: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
20: Sabato 5 a Quarti di Ponte Stura, Alessandria.
21: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo gran premio, ancora più emozionante.
22: Disco Radio.
23: Ah, ma se solo potessi, se solo potessi ritornare giovane, se solo potessi farvi del bene, se solo potessi, If I Could è il titolo della prossima. E si può ritornare giovani, sì che si può, su Disco Radio si può fare, anzi sì, può fare, assolutamente, ma devi allacciare la cintura di sicurezza. Vi riporto indietro nel tempo al 1989 con Sydney Youngblood.
24: Rhythmic History.

0: Danceteria Madonna in casa di Scaladio con lo zio Don Cash. Proviamo a sentire chi balla con noi. Salve al 393 800 3000. Vai con le voci. Un attimo di saluti.
1: Ciao a tutti, Agnese, provincia di Asti.
0: Ciao Agnese dalla provincia di Asti, benvenuta con noi in famiglia. Poi ancora chi balla con noi?
2: Chi è? Da Varese.
0: Ciao agli amici di Varese, benvenuti in famiglia. Adesso Don Diablo, Let Me Love You.

0: Run from Sunlight Dracula, Team Impala, Genie e Boys Noise. Buon venerdì in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Mi state raccontando dove siete, cosa state facendo e da quanto tempo ballate con noi. Salve.
1: Ciao Don Cash.
0: Chi è?
1: Daniele Pascali, il senatore.
0: Salve.
1: Che dire, io ti ascolto da sempre, da una vita. Attualmente ti ascolto da Milano, via della Moscova.
0: Hai capito?
1: Giù dalle brande.
0: E allora, buon venerdì.

0: dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
1: Buon weekend on alla redazione di Link. Scopriamo le ultime news anche oggi.
2: Mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Il villaggio olimpico di Milano da oggi è uno studentato, il più grande d'Italia, con quasi 1700 posti all'inaugurazione, presente il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che è intervenuto anche sul candidato sindaco del centrodestra a Milano, il nome ha detto entro settimana prossima. Il lavoro, due giorni di fermo produttivo lunedì e martedì prossimo alla carrozzeria di Mirafiori. La Fiomma di Torino chiede alle istituzioni di convocare Stellantis. Il nubifragio che ha messo in ginocchio Cremona, dopo una settimana la fase acuta dell'emergenza è superata, ha detto il prefetto Antonio Giannelli, oltre 500 operazioni dei vigili del fuoco, resta il nodo scuole. Lo sport Formula 1, dominio delle due Ferrari nelle prime libere a Monza, dalle 16 le seconde. Calcio da stasera il via alla terza di Serie A con Genoa Como. Firmato il decreto con cui si proroga il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del diesel fino al 10 settembre. Le news tornano tra un'ora.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
6: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Disco Radio Parma.
1: Welcome to the party. Che cosa ci fanno un catanese, un torinese e un milanese insieme? A un latinoamericano ci fanno la versione remix di Takata. Parliamo dei Takabro, insieme a loro Catania, Boro Boro da Torino e Martin White.
9: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Boro Boro e questa è la mia nuova hit.
1: E le prossime quattro partono proprio così. Party.
10: ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando la mamita hace...

0: Viva la cassa, viva l'emozione, come dice la giusta stazione. Disco Radio insieme a Don Cash, We Are Not Illusion, non è un'illusione. Benny Benassi, iPad On con Illusion, chiudono le 4 senza interruzione. E allora Disco Radio Lovers, abbiamo preso il via con la versione remix del Tagata fatta da Martin White insieme a Boro Boro, che vi ha mandato i suoi saluti, e insieme a Itaca Bro, quindi Torino e Catania che si mischiano, poi peraltro tutte persone che io adoro. A proposito di Torino, stasera sarò sul palco insieme a Shade e a Tarquinia, e domani insieme alla nostra radio ci sarò io che faccio un mega live. Se siete in zona, magari siete in vacanza, veniteci a vedere. Che cos'è Disco Radio per voi e da quanto tempo ballate con noi? Ciao.
1: Disco Radio è la cosa più bella che c'è.
2: Yeah. Disco Radio è tutta la vita per me.
0: Che bello.
2: Giovanni Bergamo.
0: Ciao Giovanni, ancora da quanto tempo ballate con noi? Salve.
3: Eccomi Don, l'estate sarà precipitevolissimevolmente.
0: Hai fatto
3: calda.
0: Un'estate che se n'è andata così, che è volata via all'istante praticamente. Da quanto tempo siete con noi? Ciao.
4: Ciao.
0: Salve.
4: Don, sì. Per me l'estate è calda, sì. Desiderata e divertente.
0: Ma che patati che siete, ancora.
5: Pesce, mangiando la zuppa di pesce. Sono qua con Alfredo in un posto trash e ascolto Don Cash.
0: Ma cos'è? Vi state facendo anche le rime. Vai, ancora un'altra cosa. Sentiamo, che cosa è Disco Radio per voi?
6: Disco Radio per me è la mia ricarica giornaliera. Mirella.
0: Ciao Mirella.
7: Disco Radio è il meglio del meglio.
0: Chi sei?
7: Christian da Barzanò.
0: Che patati che siete. Buon venerdì insieme allo zio Don. Vi ho fatto anche la rima.
8: Disco Radio. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti. Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
0: Disco Radio. Se è vero che questa vita è una tempesta, anche in estate io preferisco le tempeste musicali, ragazzi. Eh sì, potremmo essere una tempesta di suoni, anche se la prossima, che arriva dal passato, dal 2000, firmata da Rude, si chiama Sandstorm, cioè tempesta di sabbia, che è una di quelle cose che non è mai bella da incontrare, a meno che non sia un brano che stai ascoltando su Disco Radio. Alti il volume, Disco Radio Lovers, che si vola fino al 2000. Rhythmic History.

0: Puoi stare senza. We are perfect. Lui è Dr. Comma. Il freestyle ovviamente è il mio, il beat invece è
1: bella
0: suo.
1: Don Cash. Sono Cristian Marchi e volevo salutare tutti gli amici di Disco Radio.
0: Mission accomplished, Brody, ci sei riuscito. Un saluto da parte di Cristian, un saluto da parte di Don Cash e saluto anche il mio fratellino Morelli.
2: Eccomi.
0: Buon weekend on
2: anche a lei.
0: Sei pronto?
2: Come sempre.
0: E allora da Roma restituisco la linea a Milano.
2: Vai.
0: Noi ci risentiamo ragazzi questa sera dalle 23 alle 4 con Paris Set, domani anche con Rap and Drop e poi il Paris Set,
3: yeah.
0: Sempre insieme nel weekend e poi sarò live anche a Tarquinia. Poi in radio ritorno lunedì alle 13 nella Family del pranzo. Ora che avete tutti gli appuntamenti è arrivato Marelli e da parte di Don Cash. Peace out and I love you. Buon weekend on
4: Disco Radio. Stop.

0: Lucky Ones, novità delle 4. E allora via, via, via! Parte tutto il weekend, parti anche da qui, dal nostro centro estivo.
1: Dove sono? Veloce, ma no, che sei in ritardo!
0: Ma che ritardo, c'è la coda a entrare anche oggi!

0: Ocean House con Jubel. Abbiamo appena iniziato ed è già tempo di Rhythmic History anni 90 tra poco. Beh, secondo me la riconoscete tutti. Come? Ah, è quella! E se l'avete riconosciuta potete fare due cose. Prima opzione, annunciarla semplicemente. Seconda, che preferisco, cantarla.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
8: No, no, non ho niente da mettermi.
9: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
10: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
9: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
10: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
11: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
13: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
15: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
16: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
17: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman. L'evento di running contro il bullismo. Tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa. È un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà. Perché qui l'eroe sei tu. Segui ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
18: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
19: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
20: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
21: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
22: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
1: Disco.
0: Disco Radio.
2: Riconosciuto Ritmi History.
3: Well, sì.
2: Bravo.
23: Solo per noi su Disco Radio Cotton Eye Joe.
2: Sì.
23: Bravo. Vai.
24: Ritmi History. I've been married long time ago. Where

0: Anima. Oggi è venerdì e per la classifica parleremo dei turisti più educati di quest'estate al mondo. Non siamo noi italiani, saremo anche non i più educati, ma noi italiani cosa siamo? Fuori un nostro pregio, prima però fuori i cellulari.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Ma prima di farvelo vi ricordo che domani sera alle 19.30 partirà con Disco Radio insieme a me, proprio qui a Milano, a City Life, la Night Run Monzino. E allora vi aspetto domani con un sacco di cose meravigliose da fare, un super evento, il primo di corsa della stagione, anche se insomma è praticamente ancora estate con le temperature. E subito dopo vi regaliamo un'altra super corsa in una Milano inedita. Vi regaliamo l'iscrizione alla Salomon Running. Magari non riuscite a esserci domani sera o volete fare anche questa. 19-20 settembre, City Life, la Salomon Running Milano, per il gravel running tra monumenti, salite, gradini, sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegliete tra 20, 15, 10 km, esperienza aperta a tutti. Numero 393 800 3000. 5 minuti da ora per mandare un sms, un whatsapp, un telegram. Scrivete Salomon, aggiungete la mail. Ai più fortunati regalo, va l'iscrizione.

0: come dice John Newman. Ah, che classifica del venerdì che facciamo oggi dei turisti più educati al mondo. E non siamo noi italiani quest'estate. Saremo anche non i più educati, ma noi italiani cosa siamo? Tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Sentiamo Link prima, l'attualità delle 4:30, la redazione Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Scippatori in monopattino in azione a Milano. Aggredita per strada in Viale Maino e derubata dell'orologio e di un anello una donna di 71 anni. Altra aggressione analoga a un'altra donna in Piazza Diaz. Arrestato per un altro episodio un 16enne di nazionalità albanese. La vittima, un 50enne, lo ha inseguito. L'incidente tra una moto e un mezzo pesante in via Zanica, a Bergamo, costato la vita a un bambino di 10 anni. Domani funerali ad Azzano San Paolo di Tommaso Nava. Sarà lutto cittadino, stasera una fiaccolata. Ridotti pelle e ossa e privi di ogni cura, salvati 12 cavalli arabi di un allevamento di Bubbio nell'Astigiano, grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini e associazioni. Sono stati affidati a un ente no profit del Varesotto. Lo sport, Formula 1, dominio delle due Ferrari nelle prime libere a Monza, in corso le seconde. Calcio, da stasera il via alla terza di Serie A con Genoa Como. La Danimarca ha 5 paesi europei pronti a creare hub per i migranti in un paese terzo. Le news tornano tra un'ora, al tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati tra Piemonte e Lombardia. Nel corso del weekend continuerà a splendere il sole, salvo per delle nubi nella serata di domenica sui rilievi. Clima molto caldo, con valori ben oltre le medie stagionali. Punte infatti che a Milano e Torino toccheranno anche i 33-34 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
4: this? Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Classifica del venerdì in arrivo. Non saremo i turisti più educati al mondo, ma chiedo a voi, noi italiani,

0: gira noi italiani. Classifica del venerdì, turisti più educati al mondo, non siamo noi italiani. E chi c'è ai primi posti? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! No, non ancora, ma ci arriviamo, siamo al 4 settembre. Lo studio è di Safari Bookings, sulla ricerca dei clienti turisti che, diciamo, rompono un po' meno le scatole che tutti vorrebbero vedere. Dai, facciamo subito fuori le prime tre posizioni. Al terzo posto gli svizzeri, sono puntuali, diplomatici, zero problemi e va bene, dai, ci sta. I norvegesi al secondo posto, discreti, autonomi e sempre cortesi. Al primo posto i giapponesi, e manco a dirlo, impeccabili, con l'aplomb, l'inchino, i toni pacati, clienti ideali per chiunque. Ma perché ci hanno messo in fondo a questa classifica? Perché saremmo i più maleducati della classifica del venerdì? Per il tour operator siamo noi, turisti italiani, perché ci lamentiamo sempre, è un po' è vero. Abbiamo scarsa propensione a imparare la lingua del posto, è un po' è vero. Parliamo anche il dialetto, però non ci capiscono, ma è facile, dai. Non ci adattiamo, secondo il tour operator, poi non è vero. Teniamo il tono di voce mediamente più alto rispetto agli altri, ma va! Insomma, pessimi in galateo, però noi italiani potete dirci quello che volete. Non saremo i più educati, ma siamo cosa siamo? 393-800-3000, cosa siamo? Sentiamo, sentiamo.
1: Noi italiani siamo bravi perché anche quando siamo in un paese straniero dove non conosciamo la lingua,
0: sì,
1: siamo capaci di farci capire con la nostra gestualità,
0: suonato,
1: sempre molto efficace.
0: Il telefono.
1: E questo credo sia un grande pregio.
0: Vero,
1: ciao a tutti.
0: Hai ragione, è vero, siamo... gesticoliamo molto. Ha suonato il telefono, non so.
2: Ciao Cisarelli.
0: A Cisarelli.
2: Siamo i più poveri. Sto andando a fare diesel. Io voglio bene. Ciao.
0: Anche noi te ne vogliamo, ti vogliamo benissimo. In bocca al lupo, dici quanto fai.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
3: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
2: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: E vabbè, dai, non saremo i più educati al mondo come turisti, ma noi italiani siamo
5: dei gran sporcaccioni.
4: Come?

0: siete tante. Chiudiamo con lui.
1: Comunque noi italiani siamo quelli che si vestono meglio, sì. Siamo anche i più belli, dai.
0: È vero.
1: Ciao.
0: Hai ragione, chiudiamo così. I più belli.

0: Bello, Marelli, se siete pronti, sì.
1: Sono ufficialmente in ferie.
0: È vero, è qua. E complimenti a te che ci vai in ferie. Buone vacanze, è qui, Dovunari.
2: Poco puoi... bello.
0: Poco bello, vedi bello. Che fa le rime. Fa le rime anche.
2: Se non ti tira più.
0: Ma come? Ma allora, 393-800-3000 per dirci che cosa farete questo weekend. Se ce lo dite con una rima, ancora meglio. Come se fossimo in vacanza. Cocco bello.
3: Vai, Marelli, esci gli inviti per la villa.
0: Ma che inviti per la villa? Mai stata, comunque è chiusa oramai.
1: Marelli, ma quale ferie?
0: Quale ferie?
1: Sai il DJF, tipo quello che fa. È venerdì!
0: Secondo me stiamo prendendo una brutta, bruttissima piega. Forse è meglio riprendere con il TJF. Comunque, se volete continuare in rima, 393-800-3000 fa rima anche questo. Viva il Cocco Bello!
4: La domenica mattina, sì. Lo vado a

0: Kenny e Rima, magari partito, siete ancora in vacanza, come se vendeste il cocco bello, altrimenti come il TJF già di venerdì, che è tutti felici per l'arrivo del weekend.
1: Ma sì, Marelli, ma facciamo una fusione per adesso.
0: Una fusione?
1: Facciamo un TGCB, Tenkaz Cocco Bello.
0: Aiuto,
2: ragazzi. Arriva, arriva quello che deve arrivare. Marelli, non ti preoccupare, no, perché preoccupa. Adesso sta arrivando il Taramaland.
0: Vedi, io mi preoccupo, faccio bene a preoccuparmi.
3: Domani pomeriggio a City Life con la Monzino Night Run. Io vengo a correre, sperando di non soccombere.
0: Ma perché?
3: E che nessuno mi debba soccorrere.
0: Ho fatto la rima per forza. Va bene, apprezziamo, ci sta anche lo splash. Dai, ci sta, ci sta, ci sta. Per la rima ci sta tutto.
2: Saltellando di là, saltellando di qua, il Dan Morris arriverà.
0: È vero.
2: E vedrai che ti durerà.
0: Che
2: e
0: cosa?
2: Ti tirerà.
0: E allora?
2: Sempre di più. Flash.
0: Va bene, avete capito? Sì, che sta per arrivare anche il Tamarristori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. I want it to be
9: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
10: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
9: Globo Sport.
10: E intanto scopri i nuovi arrivi.
9: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con punto sicurezza casa?
12: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
13: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
12: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
17: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
16: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
17: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
18: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
19: Scopri l'altra tratta del Trennino Rosso. Scopri il Trennino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
18: Trennino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
20: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
21: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.

0: Wanna Go Home, i Medusa. E allora riprendo il messaggio del nostro ascoltatore di prima, tra i tanti che domani saranno con noi per il grande evento di corsa a Milano al City Life.
1: Domani pomeriggio a City Life con la Monzino Night Run. Io vengo a correre sperando di non soccombere.
0: Ma no, perché? Ve lo ricordo, 19:30 allo start, City Life Milano su sportitude.it, la sezione Night Run Monzino per essere dei nostri. Veniteci a trovare, venite, corriamo per il Monzino, ci divertiamo e ci vediamo per la prima volta nella nuova stagione.

0: Tamaroscopo, che essendo questa l'ora del super Tamaristory, stiamo per fare anche l'oroscopo tamarro, non a caso si chiama Tamaroscopo, al segno zodiacale per il weekend, che sarà il più votato da voi al 393 800 3000. Si chiede di tutto all'intelligenza artificiale, noi le chiederemo di fare il tamaroscopo al segno più votato da voi. Allora, se volete che sia il vostro segno porello a soccombere, 393 800 3000, votate al più votato, faremo il tamaroscopo.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Prima Link, l'attualità delle 5 e mezza, torna alla redazione con Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Più ore di apertura dei nidi comunali senza costi aggiuntivi per le famiglie. La regione Piemonte investe quasi 1,5 milioni di euro di risorse del Fondo Sociale Europeo. Atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha continuato a minacciarla anche utilizzando i profili social di un amico che è stato denunciato in carcere a Mantova, un 45enne. Scippatori in monopattino in azione a Milano, aggredita per strada in Viale Maino e derubata dell'orologio e di un anello una donna di 71 anni. Altra aggressione analoga a un'altra donna in piazza Diaz, arrestato per un altro episodio un 16enne di nazionalità albanese. La vittima, un 50enne, lo ha inseguito. Sport, Formula 1, seconde libere a Monza, Russell il più veloce, subito dietro Leclerc dopo un testacoda e Antonelli, Hamilton quinto. Calcio, da stasera al via la terza di Serie A con Genoa Como. Stati Uniti, il presidente Donald Trump, la Fed tagli i tassi o stop agli scambi commerciali con i paesi con cui abbiamo un deficit. Le news tornano tra un'ora.

0: 2.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Media World Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pesci leone.

0: Lasciatelo buono che tra poco arriva. Allora, i segni più votati di questo venerdì sono Acquario, Cancro, Pesci, Gemelli, Leone. Tra questi dobbiamo scegliere a chi far fare il tamarroscopo, poveri voi, all'intelligenza artificiale. Il segno delle vacanze vince su tutti al 393-800-3000. Lui! Qual è? È lui o non è lui? È il mio segno!
1: Tamarroscopo ignorante per i leoni. Il genere non conta, conta solo che siete tamarri.
0: Bene.
1: Questo weekend di settembre sei un concentrato di carisma azzardo.
0: Benissimo.
1: Una divinità da privé che non deve chiedere, mai.
0: Cos'è, un deodorante?
1: Stile, sì. Presenza, camicia aperta sul petto,
0: wow.
1: Top scollato e zero vie di mezzo.
0: Bene, fini proprio.
1: Pioggia di profumo pesante,
0: no.
1: Che si sente a distanza.
0: Ma no, che schifo.
1: Entri
0: dai.
1: Nei locali e la security ti fa il passaporto VIP solo a guardarti in faccia.
0: Ci credo.
1: Alla night run domani, corri con la catenazza al collo e arrivi primo.
0: Dici?
1: Poi ti piazzi di fianco alla console. Sguardo fisso a Marelli,
0: no,
1: e gli gridi.
0: No.
1: Bella Marelli.
0: Ma che bella.
1: Bella Marelli.
0: Ma non mi pronunciate, non bazzardate, però venite, domani alla night run Monzino. Si parte alle 19.30, però se fate bella marea vi riconosco subito.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. I can be you.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Mua. Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
3: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
4: Brum Brum!
3: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
4: Wow, allora vado da Brum Brum.
3: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Quindi dite che domani chi viene alla Night Run Monzino si riconoscerà perché mi dirà:
6: Bella Mare!
7: Bella Mare! Bella

0: Monzino. E voi però, per farvi riconoscere, dovrete dire
1: Bella Mare.
0: Va bene, tutti però, tutti quanti, tutti,
2: ciao,
0: tutti.
2: Ciao a tutti, ciao. Sono dal Marocco.
0: Dal Marocco addirittura, vieni a correre dal Marocco, vieni.
2: La mia musica preferita, sì, il dance e disco radio. Grande. E Rhythmic History, sì, e la storia del ritmo.
0: E tra poco, guarda, ci sarà anche l'80 History.
3: Dai, Marek,

0: quando ci sta un tuffo. Anche
1: in una novità
2: Disco Radio,
0: quella delle 6 che stiamo per sentire. Oh, dobbiamo ancora fare il Play the Game Summer. Occhio, balla una Disco Radio bag estiva. Chissà cosa giocheremo oggi e chissà quando arriverà prima.

0: Abbiamo detto fino a settembre, finché non si ripartirà anche con un po' di novità con la nuova stagione.
1: Ma domani è vero che alle 18 a Piazza Tre Torri c'è il raduno dei bimbi e sì, le bimbe di Marelli?
0: Sì, Night Ramonzino, anche di mamma e papà.

0: Secondo me è arrivato.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla.
9: Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
13: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
14: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
15: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
16: La modalità vacanza è terminata.
17: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
18: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
19: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
20: Sabato 5 settembre al Destriero Shopping Center arrivano i Color Art Games. Giochi, creatività e divertimento per tutta la famiglia alla scoperta del linguaggio universale dei colori. Perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!

0: L'avete chiamato?
1: Bruciala, bruciala, bruciala la puntina.
2: E la pista vuoi riempire? Ottantista ne devi sentire.
1: Vai, Panozzo, brucia la puntina.
0: Occhio, perché questo non è un ottantista remix. Lo sapete che una volta al mese DJ Panozzo si spinge fino agli anni 70. E allora... non è un ottantistory, è un settantistory mix.

0: Boogie Wonderland Earth Wind Empire.
1: Ma che spettacolo è questo Quest'Ant History? Uno spettacolo!
0: Diteglielo, non diteglielo troppo spesso! Che si monta la testa!

0: mamma mia.
1: Fine anni 70, io sì. Queste musiche me le ricordo, ero proprio piccina ancora.
0: Wow.
1: Però tanta roba.
0: Tanta roba. 74, 78. Mamma mia, ragazzi.

0: Super DJ Panocco 1978 a chiudere Sylvester You Make Me Feel. Tornerà anche la prossima settimana. Io quasi quasi lo rimetterei. Che dite? Dai, di nuovo.
1: Disco Radio.

informazioni che vi leggerò appunto al termine, vi dico quello che dovrete pescare. Ad esempio, non so, solo le cose che iniziano con una lettera. Vado veloce, se no le scrivete ed è facile. Allora, nel fritto misto di oggi troviamo accio, scarpe, acqua, vino, pettorale, vodka, velocità. Nel fritto misto di oggi dovete pescare le cose che hanno a che fare con la corsa. 393

0: Ecco, chiamiamo il la più veloce col maggior numero di cose che hanno a che fare con la corsa. Domani c'è anche la night run Monzino e quindi...
1: Monzino, borraccia, asciugamano.
0: No, ma aspetta.
1: Carte,
0: quelle che ho, quelle che ho detto io.
1: Per
0: ma no, non dovete inventarle voi. Braccia.

0: Vabbè, andiamo in redazione, l'attualità delle 6:30. Cinzia Morgante.
1: Mille grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Il villaggio olimpico di Milano da oggi è uno studentato, il più grande d'Italia, con quasi 1700 posti. All'inaugurazione è presente il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, che è intervenuto anche sul candidato sindaco del centrodestra a Milano. Il nome, ha detto, entro settimana prossima. Più ore di apertura dei nidi comunali, senza costi aggiuntivi per le famiglie. La Regione Piemonte investe quasi 1,5 milioni di euro di risorse del Fondo Sociale Europeo. Como a Cernobbio, da oggi il Forum Ambrosetti. In apertura un messaggio del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Preoccupa la tendenza a ripristinare politiche di potenza, ha detto. A Torino il Teatro Colosseo mette in vendita le sue storiche poltrone rosse in blocchi da 3 a 47 euro fino a esaurimento, verranno sostituite da altre sedute. Lo sport Formula 1, seconde libere a Monza, la Mercedes di George Russell la più veloce, subito dietro la Ferrari di Charles Leclerc dopo un testacoda e l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Quinta la rossa di Lewis Hamilton, la gara domenica. Calcio, da stasera al via la terza di Serie A alle 20:45 Genoa Como. Attacco hacker in Germania, pubblicati dati governativi, le news tornano tra un'ora.
2: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: c'è una promozione speciale. Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Chissà chi vince il fritto misto e la disco radio bag tra poco, intanto ne sentiamo 4 senza interruzione. Occhio

0: cose e si diverte e si porta a casa la Disco Radio Bag oggi con il fritto misto, la cozzaglia di cose, di oggetti, di parole che vi ho detto, dovevate solo intuire, pescare, riconoscere solo le cose che hanno a che fare con la corsa in occasione della Night Run Monzino, ve lo ricordo, in sera 19:30. Se siete a Milano venite a trovarci, siamo a City Life, ci divertiamo, ci vediamo. Ma adesso ci sentiamo la più veloce di voi al telefono con me dal Buzzano Pavia, è Gaia.
1: Ciao.
0: Ciao Gaia, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Oh, bene, prego. Senti Gaia, adesso te le ricordi tutte le parole, anche quelle che non avevano a che fare con la corsa, no? Non credo.
1: Allora, scarpe, acqua, pettorali, velocità, poi c'era anche in più vodka e quelle cose lì,
0: e vino. Ma brava, tutte se ne ricordate. Anche quelle che non servivano, che non c'entravano. Adesso tutti diranno, ma ha detto anche quelle che non c'entravano. Vabbè, dai.
1: Mi sono ricordato tutto io.
0: Fate i bravi, state buoni. Gaia, complimenti, ti arriva la nostra Disco
1: Grazie.
0: Radio Bag.
1: Senti, grazie mille.
0: Già che ci siamo, che parliamo di corsa, sei una che corre?
1: No, per niente.
0: Bene, allora domani puoi correre per la prima volta la Night Run Monzino. Ti aspettiamo a Milano, a City Life.
1: Va bene.
0: Va bene, vai, puoi anche venire così, che soltanto camminare, a guardare. Vabbè,
1: esatto,
0: io non ti obbligo, se vieni fatti riconoscere, mi dici sono quella del fritto misto, va bene?
1: Va bene.
0: Ok, senti, intanto complimenti, weekend, a parte che verrai alla Night Run Monzino, hai qualche altro progetto, cose da fare di bello?
1: No, niente, anche perché siamo appena tornati dalle vacanze, quindi siamo tranquilli.
0: Bene, bene, allora domani ci vediamo, domani sera. Senti Gaia, se vuoi salutare chi vuoi fai pure.
1: Sì, e guarda, qua con me c'è il mio bimbo che vi segue anche lui. Siamo venuti anche alla festa che avete fatto a casa Tisma, sempre in Disco Radio, abbiamo preso i gadget.
0: Bravi.
1: E quindi voleva salutare anche lui.
0: Come si chiama?
1: Sì, Leonardo.
0: Ciao Leo, porta la mamma domani a Milano alla Night Run Monzino. Gaia mette giù subito. Va bene, ti arriva la Disco Radio Bag, Gaia, un abbraccio e buon weekend.
1: Bene. Grazie anche
0: ciao, a domani, ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
1: Ambu, mi piaci tu.
3: Vi lascio tra poco al fine settimana con Alessio Luisi. Adesso io non scherzavo, domani 19:30 vi aspetto a Milano per la night.

0: giusto il momento di lasciarvi.
1: Eri così romantico.
0: Sì, ma guarda, lo sarò anche domani sera per la Night Run Monzino. Di sera si corre, sarà
1: ancora. Non la sapevo.
0: Domani sera, diciamo.
1: C'è il buio, c'è la gente magari non ti vede.
0: È per quello che è bello.
1: Andate,
0: venite,
1: amici.
0: Venite,
1: andate,
0: venite.
1: Andate.
0: Siamo lì fino alle 10.
2: Che bello!
0: A domani!
1: Ma che è? Le 7 della sera, ancora lì fuori. Ma lo sai che stasera leggevo su Instagram, quindi magari una cavolata, adesso mi devo informare.
0: Cos'è?
1: Che oggi è l'ultimo giorno in cui il sole tramonterà dopo le 20.
0: Ah,
1: ok.
0: Quindi è inverno oramai.
1: Quindi pian piano ci stiamo.
0: Infatti, domani 35 gradi.
1: Ecco, infatti, vabbè, questo.
0: Basta così il pensiero.
1: Il grande cambiamento climatico.
0: Beh, quello.
1: Ci sono i The Bowser. Ripartiamo da qui. Lose Myself. Ciao, Fabietto.

c'è sempre sto bel regalo che mi lascia Fabio Marelli, e cioè io come dire, inserisco il connettore delle cuffie dove lui ha inserito il suo connettore delle cuffie. Peccato che Fabio Marelli abbia un volume delle cuffie a 10.000 e io praticamente non sento più nulla. Mi sentite? C'è qualcuno? Va bene, loro erano in The Pausa con Lose Myself. Io invece mi chiamo Alessio Aloisi e stiamo insieme per le prossime 3 ore. Diamo il via finalmente al fine settimana, e visto che prima si parlava di corse, nella prossima mezz'ora vi regalo l'iscrizione alla Salomon Running Milano.

0: 92.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
4: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
4: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
3: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
5: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
9: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
10: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: La modalità vacanza è terminata.
12: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
15: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
14: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
16: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
17: Disco Radio.
18: Tra poco si gioca, adesso si viaggia nel tempo, come facciamo sempre qui su Disco Radio, soprattutto alla sera alle 21 con il Ripping History Extended Version. È da lì che tiriamo fuori Talisa. Ve la ricordate? I Found Love? Rhythmic History.

0: 2013 degli Studio Killer, si chiamava Ode to the Bouncer, ripresa da Calù per questa Physical 19-19. Vi piace correre? Questa era perfetta per fare una corsetta. Adesso però la corsetta ve la regaliamo noi.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Proprio così, siete pronti a correre in una Milano inedita? Disco Radio vi regala l'iscrizione alla Salomon Running. 19-20 settembre, siamo a City Life e si chiama Salomon Running Milano. Potrai vivere il gravel running tra monumenti, salite, gradine e sentieri nascosti nel cuore della città. Potrai scegliere tra 20, 15 e 10 km per un'esperienza aperta a tutti e vincere facilissimo. Basta inviare entro 5 minuti un messaggio con su scritto Salomon e la tua email da inviare al 393 800 3000. I più fortunati vincono in regalo l'iscrizione alla corsa. Che aspetti? Scrivi subito Salomon e la tua email e invia il messaggio al 393 800 3000.

You Can Ring My Bell. C'era Aich su Disco Radio, non Ouch. Che modo di dire, mi sono fatto male. Allora, tra poco parleremo di una

0: Perché ha perdonato i suoi aggressori, segnalazione esposto del Codacons contro ignoti alla Procura di Milano per le parole rivolte via social allo studente aggredito e accoltellato in zona Corso Como a scopo di rapina. L'incidente tra una moto e un mezzo pesante in via Zanica a Bergamo costato la vita a un bambino di 10 anni, domani funerali ad Azzano San Paolo di Tommaso Nava. Sarà lutto cittadino stasera la fiaccolata. A Torino presidio manifestazione davanti al tribunale contro la scarcerazione del commesso 42enne accusato d'aver abusato di una 13enne in un mini market di Madonna di Campagna. Lo sport Formula 1 seconde libere a Monza, la Mercedes di George Russell la più veloce, subito dietro la Ferrari di Charles Leclerc, quinta l'altra rossa di Lewis Hamilton alla gara domenica. Calcio, da stasera il via alla terza di Serie A alle 20:45 Genoa Como. Da oggi l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni è il più longevo della storia del nostro paese, 1413 giorni, la premier a Bari per la festa di Fratelli d'Italia, le news tra un'ora, c'è Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: La questione del clima, del cambiamento climatico, delle difficoltà che derivano da questa ondata di caldo, da queste ripetute ondate di caldo, è una condizione che non abbiamo mai vissuto e che pensavamo non avremmo mai vissuto. Pensate, siamo a settembre, ci stiamo per reimmergere in un clima da Ferragosto praticamente in tutta Europa. Ora è chiaro ed evidente che ci sono degli elementi che sono di ciclo e ci sono però degli elementi che sono dovuti a quelle scelte che noi abbiamo fatto, le scelte dell'industrializzazione, dei data center, di tutto ciò che è la modernità, che è il nostro maggiore conforto di vita, ma che è anche la fonte del riscaldamento, del surriscaldamento ulteriore del pianeta. Chi si prende la responsabilità di dire blocchiamo lo sviluppo produttivo, industriale, blocchiamo quindi la possibilità di posti di lavoro perché dobbiamo raffreddare il pianeta? Ci vorrebbe un'intelligenza superiore, un'autorità superiore, ma come vediamo spesso accadere anche purtroppo per i conflitti armati, non esiste in questo momento un'autorità sovranazionale in grado neanche di fissare una tregua. Immaginatevi quello che sarebbe un'epocale modificazione del modo globale di produrre, in modo da evitare di contribuire al cambiamento climatico in negativo. Ed è quello però che ci porta a situazioni come quella terrificante che abbiamo visto con le immagini dal Nepal. Se si sciolgono i ghiacciai può succedere qualsiasi cosa, se gli oceani si innalzano può succedere qualsiasi cosa. È solo che è una discussione che ci sembra impossibile da affrontare. Ma allora dobbiamo accettare fatalisticamente tutto quello che succederà?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: 19.33, parte un nuovo From Disco to Disco, ne suoniamo 4 senza interruzione, partiamo dai Jubel con Ocean House.

0: un bel giro a vedere, a visitare posti, a vedere belle cose, oppure ascoltare bella musica. Ci hanno portato a Round the World gli ATC, quelli che si facevano chiamare A Touch of Class. Questa che mi ricorda che poi alle 21 scatterà la festa qui su Disco Radio con l'ora dedicata alla migliore dance anni 90, ma qui stiamo parlando di concerti, perché io ho un problema, cioè io non riesco, ve lo dico, a andare ai concerti. Da un lato quando c'è troppa gente proprio mi manda male, ma soprattutto perché alla sera sto qua, sto in radio, quindi io scelgo la radio e i concerti. Tipo stasera so che c'è Tony Pitoni a Milano, sarei andato a vederlo volentieri. Se qualcuno vuol venire a sostituirmi, io vado da Tony e vabbè, fatevi avanti, pronto?
1: Io dopo anni nell'arco di una settimana ne ho fatti due. Sono tornato a guardarmi l'Itfiba, che era roba che da ragazzino mi faceva impazzire. E l'altro era il concerto di Asco, tutti al Palamare di Genova.
0: E salutiamo gli amici di Genova. A proposito di concerti, quanto fastidio continuano a dare, per esempio, i token, che sono quei sistemi che vi permettono di bere qualcosa, di mangiare qualcosa quando siete ai concerti. Già negli ultimi anni i prezzi dei live sono cresciuti enormemente. Poi sei lì, vuoi una birra, spendi uno sproposito. Allora accolgo e vi racconto molto volentieri quello che sta accadendo in Brasile con una legge che hanno ribattezzato legge Taylor Swift. In pratica in Brasile l'acqua potabile dovrà essere garantita gratuitamente durante i grandi eventi pubblici, dai concerti ai festival, e l'hanno dedicata all'artista americana per un motivo, perché durante un suo concerto novembre 2023 a Rio de Janeiro morì una giovane fan durante una giornata segnata da un'ondata di caldo estremo. Da un fatto così tragico arriva finalmente una legge di buon senso che assicurerà appunto acqua potabile durante questa tipologia di eventi, anche perché a finire al centro delle polemiche fu soprattutto il divieto di introdurre bottiglie d'acqua all'interno dello stadio mentre le temperature raggiungevano livelli estremi. Si è aperto appunto il dibattito e l'acqua è gratis per tutelare il pubblico sarà la regola. Ora, senza aspettare fatti tragici, che aspettiamo? Questa legge la vogliamo anche noi in Italia, visto che ci siamo. Ma riportateci anche Taylor Swift, visto che ci siamo.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate da

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
1: Ambù, mi piaci tu!
3: 19.48, il venerdì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Roisi, subito Team Impala e Boys Noise, questa è Drive.

basta. Questa è perfetta per dare il via al fine settimana. Fly Project, tocca, tocca, tocca, tocca, tocca, tocca, tocca, tocca, tocca, tocca. Ci avevo provato. Mi incespico anch'io. Un minuto e saranno le 8 della sera. Ancora benvenuti su Disco Radio da me. Io sono Alessio Luisi. Stiamo insieme anche quest'oggi fino alle 22 ad ascoltare ovviamente le nostre hit. A proposito, volete conoscerle tutte? Andate sul sito discoradio.it o scaricate la nostra app. Poi da oggi potete vedere tutte le nostre belle facce sui social, così potrete conoscere tutto il nostro palinsesto su Instagram, Disco Radio It. Non ci seguite ancora? Andate lì, così ci vedete tutti queste belle

Ma dai, che siamo fortunati. Lucky me, lucky you, lucky one. Il nuovo di Topic insieme a Carte Blanche. Eccola qua la nostra novità, quella con la quale diamo il via alla nostra seconda ora insieme. Sono Alessia Roisi, il loro Lato e Mariah Carey, quelli di Big

0: Luisa Sosa e Willy William tutti insieme. My oh my, il sound dell'estate di Disco Radio in questo venerdì sera. Con voi ci sono io, Alessio Roisi, e tra un attimo torna anche la storia del ritmo. Vi riporto nel 99.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car ai SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro oro

0: del linguaggio universale dei colori, perché i colori non sono uguali per tutti. Il divertimento sì!
1: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
2: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
1: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
4: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum?
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
7: Disco Radio.
8: Le 20 e 12, proprio il momento perfetto in cui accendiamo la nostra macchina del tempo. Vi riporto nel 1999 per riascoltare AC1 con Sing a Song Now Now.
9: Rhythmic History.

Insieme a Barbs c'era Better Time. Non dimenticate voi che magari questo fine settimana andrete a fare un giro, una gitarella fuori porta, che Disco Radio è anche in DAB, vuol dire Digital Radio. Se avete una tua radio di ultima generazione ci potete ascoltare anche in Piemonte, Lombardia, Liguria, Umbria, Veneto ed Emilia Romagna in qualità digitale.

0: nel vostro nel vostro fast food preferito. Sembra che qualcuno ci stia riuscendo, solo che deve fare una cosa particolare. Io vi racconto tutto nel corso della prossima mezz'ora, poi valutate voi. Magari vi fionderete in quel posto perché volete e vorrete farlo pure voi.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Tra poco cibo, adesso attualità con Cinzia Morgante dalla redazione. Buonasera, benvenuta.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a te e a tutti voi, ben ritrovati. Entro la prossima settimana il nome del candidato sindaco del centrodestra a Milano, lo ha annunciato il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a margine dell'inaugurazione del villaggio olimpico di Milano, da oggi uno studentato, il più grande d'Italia con quasi 1700 posti. Più ore di apertura dei nidi comunali, senza costi aggiuntivi per le famiglie. La regione Piemonte investe quasi 1,5 milioni di euro di risorse del Fondo Sociale Europeo. Commenti offensivi su Davide Cavallo perché ha perdonato i suoi aggressori. Segnalazione esposto del Codacons contro ignoti alla Procura di Milano per le parole rivolte via social allo studente aggredito e accoltellato in zona Corso Como a scopo di rapina. Lo sport, Formula 1, seconde libere a Monza, la Mercedes di George Russell, la più veloce, subito dietro.

clima molto caldo con valori ben oltre le medie stagionali, punte infatti che a Milano e Torino toccheranno anche i 33-34 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Mangiare a gratis a vita nel vostro fast food preferito in cambio di

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Lidl. Era l'ultimo From Disco to Disco di oggi, le nostre quattro che ogni ora suonano senza alcuna interruzione. Allora, abbiamo un po' di persone che ascoltano dal mare o comunque direzione mare che ci sta seguendo. Allora salutiamo Angelo e Alexandra che ci ascoltano con l'app di Disco Radio dal sud della Sardegna, stanno festeggiando il loro primo anniversario di matrimonio. Jessica, Emanuele e Alessandro invece ci ascoltano, immagino, in DAB in direzione Jesolo, dove trascorreranno, immagino, il weekend. Ma parliamo di scommesse. Voi vi tatuereste il logo di un fast food per avere in cambio cibo gratis per tutta la vita? Sembrano, sai, quelle domande assurde tipo cosa faresti con 1 milione di euro se lo vincessi? Invece in realtà, cioè, tu ti tatui il logo di un noto fast food e loro ti regalano pollo fritto a vita. È una campagna di marketing e non arriva dall'altra parte dell'oceano, ma arriva da Modena, dove questo weekend ci sarà una fiera, sai, dedicata alla cultura pop, ai fumetti e ai videogiochi. Si chiama Modena Nerd e il meccanismo è semplice. Domani domenica due tatuatori saranno allo stand di questo fast food, voi farete il tattoo e mangerete gratis nei ristoranti di Modena, Reggio Emilia e Parma a vita. E sembra che non sia nemmeno una novità, cioè l'anno scorso 50 persone hanno accettato di marchiarsi a vita. Ovviamente polemica, il comune replica che è tutto in regola, ci sono le autorizzazioni anche per i tatuatori. Ma torniamo alla domanda, cioè è più pollo quello che fa il tatuaggio o è più pollo quello che non lo fa e quindi non potrà mangiare a vita pollo fritto? Buono pollo fritto, però ragazzi, il tatuaggio anche no.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Radio.
1: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Disco Radio.
1: Il ritmo della tua città.
3: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
2: Ambù, mi piaci tu. Muah.
4: Giochi e vestiti dappertutto. Questa cameretta è un caos.
5: Mamma, non è un caos. È un ordine diversamente organizzato.
4: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Le 20:46, a furia di parlare di pollo fritto, mi è venuto voglia di pollo fritto. Mannaggia a me a quando scelgo ste notizie. Anima e Giorgio adesso, beautiful.

mica bro, ma io me li ricordo bene. Romano in Sapienza, catanesi un po' anche loro, quindi un po' di casa mia. Tacata, le 20:52, che bello stare con voi questo venerdì sera. Oh, vi ricordo, nel fine settimana approfittatene se magari farete una gitarella fuori porta, andrete da qualche parte o magari partite proprio in queste ore per le vostre ferie, in un mese che costa un po' meno, ci sta? Scaricate l'app ufficiale di Disco Radio, portateci in vacanza con voi.

0: One Republic, Timbaland, c'era Apologize su Disco Radio. Che ne direste se facessimo festa? Ci serve dell'abbigliamento anni 90? Dai, oggi facciamo una festa a tema. All'interno del Rhythmic Easter Extended Version ci sono io, Alessio Rovisi, pronta ad accompagnarvi in questo viaggio che non solo ci farà ascoltare dance anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primissimi del 2000. Siete pronti a viaggiare con me? Allora, tra un attimo, dal 96, Mark Morrison e la sua Return of the Mac. Ritroveremo Pet Shop Boys con Go West. Partiamo da Gaia. Era il 2000, l'anno di Never Meet.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio. We'll never...

0: si trattava di una cover. Erano i Village People, quelli di Go West, poi ripresi nel 1993 dai Pet Shop Boys. Parte così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo anche Gigi D'Agostino.
1: Rhythmic History.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
4: Music System, la videodiscoteca mobile che ti raggiunge ovunque con 50 anni di soli successi dance. Per feste patronali o private, in piazze o locali, Music System. Music System, musica in video, audio, luci per il tuo evento, professionalità e divertimento.
5: Sabato 5 a Quarti di Pontestura, Alessandria.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Cardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
11: Vivi la magia del Gran Premio di Monza con G-Villa. Dal 3 al 6 settembre G-Villa è protagonista del Monza Fuori GP, nel cuore della città. Ti aspettano 4 stand, oltre 20 modelli di tutti i nostri marchi e anteprime assolute tutte da scoprire. E non è finita qui. Vieni a trovarci e scopri una sorpresa davvero speciale pensata per te. Dal 3 al 6 settembre ti aspettiamo al Monza Fuori GP, in piazza 4 novembre. G-Villa, il tuo Gran Premio, ancora più emozionante.
0: Inizia ufficialmente il weekend, molti di voi magari si stanno muovendo per fare una gitarella fuori porta o magari per le proprie ferie. Allora approfittiamone ancora per ricordare che Disco Radio la potete portare in vacanza con voi e so che tanti lo hanno fatto nel corso delle passate settimane. Scaricate la nostra app sul vostro smartphone, ci potrete seguire anche da lì. Dai che continua il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo sarà 1995 con Franco Moiraghi, Feel My Body, i Culture Beat con Mr. Vain e Bob the Bass con Beat This. Prima Another Way, lui e Gigi Doug.
12: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
12: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: tanti ricordi legati a questa che arrivava dal 2000, i Sound Lovers con Living in Your Head. Noi siamo a metà del nostro viaggio, tra un attimo su Disco Radio tornano gli Snap.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai. E nemmeno noi. Seguici su

0: della tua città e anche social.
1: So che ci sono tanti fedelissimi di questo appuntamento, il Rhythm Keister Extended Version, il programma dedicato alla dance anni 90. Ecco, ci sono delle hit che vi piacerebbe riascoltare all'interno di questo programma. Cosa aspettate? Segnalatemele a aloisi@discoradio.it. Vi do l'indirizzo email, così potete mandare i vostri suggerimenti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Vi leggo tutti. Riparte il nostro viaggio, tra un attimo sarà 1999 con Se ti sale degli Art of Love. Prima ci sono gli Snap, questa è The Power.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

Stai per decollare. Stai per decollare. Stai per decollare.

0: Dietro il progetto The Hearties di Belo Horizonte si nascondeva Claudio Coccoluto, riascoltato dal 97 qui su Disco Radio. Ultimi minuti per stare insieme, io sono Alessia Ruisi, loro Preziose Marvin. Questa è Tell Me Why.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: volevo tranquillizzare, non sono le interferenze di Radio Maria, ma i Datura che nel 1995 fecero la Stare del Ritmo con Angeli Domini. Si chiude qui l'appuntamento di oggi con il Rhythm Kister Extended Version. Sono Alessia Luisi, vi aspetto domani dalle 18 e poi in replica alle 6 del mattino.
1: Rhythm History,
2: Rhythm History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

appuntamento del mese di settembre. Torna Disco Radio Lo Muove, tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. Benvenuti su Disco Radio, sono Valentina Guidi. Con me non può mancare Ale Zuber che le ha scelte per voi. Partiamo così, Nicky Jam c'è.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
2: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
2: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
3: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.

0: modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
1: 10, 100, 1000 mani che si alzano, poi ti picchiano, quanti schiaffi ti darò. I protagonisti oggi siamo solo noi, scappa finché vuoi, tanto ti raggiungerò.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Vabbè, c'è bisogno di un
3: applauso.
0: Sai
3: che diventa il mio inno questa?

Avete voglia di fare la scodega? C'è qualcuno che ha voglia di fare la scodega tra in mezzo a voi? No, perché se avete voglia di fare la scodega, ragazzi, sta per partire. C'è il party set, Don Cash al microfono, Matteo Ebbis e Domunari in console. E questa sera il primo titolo firmato Good Boys è Departamento, è proprio discoteca.

0: A volte lo stupore non è nell'auto che scegli, è nel prezzo a cui riesci ad averla. Dal 24 agosto al 6 settembre, lasciati travolgere dall'effetto wow. Auto usate e chilometri zero dalle City Car e SUV a partire da 7.950 euro, grazie al bonus finanziamento e al bonus auto wow. Ci trovi in via Saronnese 143 a Legnano. Chiama l'800 140 880 o visita autowow.it. Si scrive UAU, si legge wow. Auto wow. Lasciati stupire.
1: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Giochi e vestiti dappertutto, questa cameretta è un caos.
4: Mamma, non è un caos, è un ordine diversamente organizzato.
3: Tuo figlio cresce. Da Mami progettiamo camerette per accompagnare ogni nuova fase della sua vita. E fino al 6 settembre approfitta dello sconto 50%. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.

0: alle 22 su Disco Radio. Disco Radio
1: Party. Anche di notte ci si muove, ragazzi, con Disco Radio insieme a Don Cash. Ci siete voi al 393 800 3000, la nostra amica Francesca che scrive da Asti, Mirella da Bergamo, Giovanni che ci ascolta invece dal centro di Milano. Insomma, continuate a mandare i vostri messaggi e arriva anche Carolina. Carolina Chiri, Carolina Marquez, con la sua novità, si chiama Boom Boom.

0: Ed è arrivata la mezzanotte. Ufficialmente abbiamo sconfinato il piedino. Lo mettiamo nella notte del sabato, ma l'episodio è quello del venerdì. Arriva anche Giulia Reggian con Universe, che è il prossimo brano che sentiamo qui su Disco Radio. Disco Radio che è? Che cos'è Disco Radio?
1: Vita per me.
0: Chi è?
1: Giovanni Bergamo.
0: Ciao Giovanni.

Wow, wow, wow, ragazzi, ho appena letto i titoli delle prossime hit che stanno per arrivare in casa Disco Radio. Fidatevi dello zio Don Cash, ne vale tanto la pena. Chase Mocker, Hadelbrook, Corti alla Medica, Lucas and Steve. Ma subito un nome che non vedevo da un po', quello di Dizzy Rascal, che ritorna nel 2026 con la sua nuova hit firmata So Hot.

0: con lo zio Don Cash. Cos'è Disco Radio per te? Proviamo a sentire, ciao. Salve.
1: Disco Radio per me è la mia ricarica giornaliera.
2: Disco Radio è... la cosa più bella
0: che c'è! E adesso c'è Armin Van Buuren con Sasha.

posso dire che Disco Radio, ragazzi, è un miracolo. E allora Disco Radio is a miracle. Mi state raccontando che cos'è per voi e Disco Radio. Qualcuno ha scritto: ah, il nostro amico Antonio dice Disco Radio è la mia coccola quotidiana durante i momenti più difficili. Ascoltarvi di notte mi tiene sveglio e mi fa sorridere anche mentre guido. Ciao Brody.

0: Beh ragazzi, in casa Disco Radio con lo zio Don Cash anche di notte ci sono comunicazioni importanti, anche Matteo Evis e Domunari sono d'accordo, allora sentiamo.
1: Chiese provincia di Asti. Ciao. Ma non spendiamo sti due soldi.
0: No, no, soldi
1: spendiamo
0: no.
1: Piuttosto due secondi a dire che sono le due,
0: ed è verissimo. Illusion.